Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: 3 hours of Italian music, emotions, and stories from around the world, only on WGBB Radio.
1: Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.
2: Ciao Attilio, buona domenica e buon programma. Un affettuoso saluto da parte mia e di Cosimo a te, a tutti i radioascoltatori, al professore cardiologo Pasquale Nesco, a tutta la tua famiglia, con grande affetto alle tue sorelle Esther e Pina, ai tuoi figli, i nipotini e a tua moglie Francesca. Veramente con grande ma grandissimo affetto da Adelaide, Australia, un caro saluto a tutti i radioascoltatori del programma Melodie Italiane, tutti quelli che ne fanno parte. Un abbraccio affettuoso da parte di Angela e
3: Cosimo.
2: Ciao Tio, ciao.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a Tirio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su internet, su due frequenze libere, 1240 AM 95.9 FM, sul quadrante della vostra radio e siamo insomma dappertutto, quindi ci potete seguire dovunque vorrete, in tutto il mondo. E durante la trasmissione, come sempre, ci colleghiamo con i nostri vari collaboratori da ogni parte d'Italia e del mondo. E prima di passare al primo brano della trasmissione voglio mandare un saluto al dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, al quale ci sta seguendo da Ischia sullo Ionio in Calabria, e al signor Mario Nicolosi, che ci sta seguendo anche lui non so da dove, su Facebook. E voglio mandare tanti e tanti auguri di buon compleanno alla mia carissima cugina Anna Salomone Frangiosa, che ci sta seguendo anche su Facebook dall'Australia. E adesso diamo inizio alla trasmissione odierna con Adriano Celentano, che ci propone Susanna.

hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

A questo punto vorrei ringraziare il nostro bravissimo Brian, il quale la settimana scorsa ha condotto il programma che ora sente. Quindi, thank you very much, Brian. You did a very, very good job. Thank you. Ecco, vi ricordo che la temperatura qui a New York in questo momento è di 83 gradi Fahrenheit, corrispondente a poco più di 28 gradi Celsius. E adesso continuiamo con la nostra bella musica ed è la volta di Rosario Drago che ci propone Balla Morena.

E prima di passare al prossimo brano voglio salutare e ringraziare il professore dottor Pasquale Gallefuoco che ci segue da Napoli e poi vediamo il signor Domenico Cannatelli che ci segue credo dalla Calabria e la signora Angela Narda Mazzotta che credo ci segue da Cosoleto, il mio paese. Dove vengo io. Quindi un saluto e un ringraziamento a tutti voi per seguirci su Facebook. E adesso passiamo al prossimo brano, in attesa di collegarci con il professore Cinquegrana, con i Nomadi, Io Vagabondo.

0: Vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM sul quadrante della vostra radio. Siamo anche su Facebook, quindi ci potete seguire da ogni parte del mondo. Tra poco avremo il nostro primo illustre ospite e poi avremo anche il professore dottor Franco Torchia e poi abbiamo altri ospiti, abbiamo l'approfondimento e ascolteremo il messaggio settimanale del dottor Massimo Martire. Intanto adesso siamo in collegamento con il professore, cavaliere, antropologo Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. Buonasera, professore.
1: E invece buon pomeriggio a te, grandissimo, mitico, leggendario Attilio, con questa meravigliosa trasmissione, mentre noi ci avviamo verso la serata, perché sono le 9:30 passate, e mentre noi ci godiamo adesso finalmente dopo 40 gradi di caldo, un po' di frescura, non so che clima sta facendo dalle tue parti.
0: 28 gradi, professore, centigradi.
1: Ah, quindi adesso stai bene.
0: Sì.
1: Meno male, meno male, meno male. E allora eccoci qua pronti per il nostro appuntamento domenicale. Dimmi tutto, Attilio.
0: Ecco, oggi, se non sbaglio, lei vorrebbe parlare della festa di San Rocco, vero? So che lei è molto, molto devoto di San Rocco, anche io, perché al mio paese, cioè ad Acquaro di Cosoleto, una frazione di Cosoleto, si celebra una grande, grande festa veramente di San Rocco.
1: È una delle feste più famose di tutta la Calabria, quella di Cosoleto, eh?
0: Sì, quella da qua è molto, molto, molto seguita da tutti. Arriva gente da
1: Sì,
0: tutto
1: sì,
0: il mondo, gente che ha ricevuto grazie, quindi sono devoti e vengono nel mese di agosto. Lì se buttate un chicco di grano nemmeno cade a terra, la gente è gremita,
1: mamma mia.
0: gremitissima proprio, sì.
1: Mamma mia, mamma mia. E che vuoi? Io su San Rocco ho una devozione particolare. Mi sento fortemente legato a questo santo che in realtà l'ho vissuto in diverse fasi. Non so se posso iniziare il mio discorso,
0: Sì,
1: Attilio, me lo dici tu?
0: senz'altro, senz'altro, professore.
1: Ok, posso andare?
0: Sì.
1: Allora, voglio dire, San Rocco al mio paese, Maierato, è il santo più amato, più seguito, più partecipato e a cui tanta gente nei tempi passati, almeno fino alla fine degli anni 80, inizio 90, ma già possiamo dire che con gli anni 80 veniva sempre scemando un po' la cosa, un paese come Maierato di 1.500-2.000 abitanti arrivava ad avere fino a 10.000 abitanti, perché rientravano dalle Americhe del Sud, del Nord, ma anche dall'Europa, dal Nord Italia, tutta quella paesanità che per quel periodo del 16 agosto voleva essere vicina al santo protettore, al santo che aveva accompagnato tanta gente lungo il viaggio per il Sud America, il Nord America e il Canada in modo particolare. Non c'è un emigrato calabrese, oltre che maieratano, che non aveva con sé nelle proprie tasche, nel proprio cappello, nella propria valigia, un'immagine di questo santo. Oggi, per esempio, in Canada hanno riprodotto la stessa effigie del paese e fanno la festa secondo l'antica tradizione paesana, mentre in paese ormai ha subito una certa corruzione nel senso di modernizzare nuovi modi di vedere, di leggere, di vivere la festa, limitandola semplicemente più a un lato liturgico, che è una festa proprio di vita tra quello che è il sociale, tra quello che è il religioso, tra il modo di condividere vite, vicissitudini, ma anche miracoli di cui parleremo fra un pochino. Ora, questo santo era riuscito ed è riesce ancora oggi per fortuna a catturare anche i giovani ed è questo che è importante. Il periodo che va dal 1 agosto al 16 agosto, questa quindicina, qui da noi si fa la quindicina, è un vivere giorno dopo giorno la vita, le vicissitudini di questo giovane di Montpellier, questo nobile candidato alla identità di principe, perché proviene da questa famiglia nobiliare dei La Roche, che governavano in Montpellier, e quindi poter avere una vita facile, una vita molto diciamo ricca, una vita adolescenziale, poi giovanile, con tutti i privilegi che hanno le nobiltà. Eppure si spoglierà di tutto, lui è già un figlio nato per desiderio, per un voto voluto da Liberia, sua mamma, e che comunque era stato votato a San Francesco e che avrebbe diciamo sciolto questo voto successivamente. In realtà lui abbandona tutte queste ricchezze da francescano di terzo ordine. I francescani di terzo ordine sono quelle persone impegnate secondo gli insegnamenti di San Francesco, ma non usano il saio, usano un vestito semplice, mettendo quello che sulle spalle viene definito sarrocchino, che serviva a proteggere il viandante, il pellegrino, lungo i viaggi in Europa, ma anche verso la Terra Santa, che veniva definita appunto la stessa Roma. Più sotto di Roma, San Rocco non è mai, almeno dai dati che abbiamo fino adesso, mai avvenuto. Ma la cosa strana, la cosa che lascia sempre attoniti tanti emigrati, ma anche chi vivono questa festa al proprio paese da anni, è che la parte del miracolo, la parte della concessione di una grazia, la parte votiva in cui si offrono al santo pani dolci che vengono preparati secondo le parti di membro umane che hanno ricevuto per grazia dell'intervento di San Rocco una guarigione, e allora, oppure bambini vestiti di San Rocco e poi spogliati dalle vesti e poi riacquistate, lasciando alla Chiesa il beneficio con questi soldi raccolti di poter sistemare qualche parte della Chiesa che magari necessitava o necessita di interventi. In passato le processioni erano di giorno, avevano la durata oltre le 3 ore, era la processione più lunga perché il santo andava a trovare, veniva portato nelle vicinanze di tutte quelle case dove all'interno di esse magari a letto viveva un ammalato, e quindi avvertiva la necessità attraverso la preghiera di poter, seppure per un attimo, poter vedere dalla finestra, dal balcone, quel volto meraviglioso, angelico di questo santo che era andato sotto la sua casa a trovarlo. È il santo che va a trovare gli ammalati, è il santo che processionalmente si trova ad essere, a passare dalle rughe dove c'è la malattia, dove c'è la sofferenza, e la gente che processionalmente, che già a sua volta è un linguaggio di grazia, prega in silenzio, canta percorsi devozionali affinché possa appartenere, vivere per una giornata quel momento di forte tensione tra il cielo e la terra, e quindi trovarsi con il più grande dei compagni di processione, proprio un santo che li guida ovunque c'è la malattia, ovunque c'è il bisogno di una sua presenza. È un santo giovane, come tutti sappiamo, ha vissuto solo 32 anni e poi la peste ne divorò la sua stessa carne, la sua stessa vita, il suo stesso essere in santità. Ora, quale cittadino di Montpellier, dobbiamo tenere presente che è il 300, periodo della vita di San Rocco, è il periodo in cui, ma anche oggi in modo particolare lo è, a Montpellier nella Francia provenzale esisteva la più grande facoltà di medicina di tutti i tempi. Quando a Montpellier si studiava come curare la peste bubbonica intendiamo dire, in molte altre università ne vedevano semplicemente un castigo di Dio, dell'uomo di terra corrotto, dell'uomo dei vizi, e quindi la peste era quella freccia, quella penitenza, quella peccato che dovevano pagare attraverso questa morte atroce, dove la peste bubbonica invertiva un po' i valori della vita stessa, no? Questi bubboni che uscivano su tutte le parti del corpo diventavano prima rosse, poi a poco diventavano nere, fino a quando tutto il corpo era nero, e allora quello era l'annuncio dell'imminente morte. Nei Promessi Sposi e in molti altri romanzi che hanno trattato questo morbo, specialmente nell'area alta del milanese, ma anche a livello europeo, questo fu il grande momento in cui la popolazione europea si dimezzò totalmente e nel mondo fece milioni e milioni di morte. Ecco che a un certo punto questo santo, che secondo le mie ricerche stava studiando medicina, era a conoscenza di come poter intervenire sulla peste bubbonica. Molte statue lo rappresentano o con il rosario in mano o anche con un bisturi in mano, l'elemento fondamentale per estirpare, per togliere, per recidere la radice di questo bubbone e quindi portare alla salute il moribondo. Ora, questo è un santo che è venerato in tutta Italia come vocazione nelle chiese, molte chiese sono state intestate a lui, come il santo intercessore, come colui che è vicino ai giovani, agli anziani, a quanti trovano nella sofferenza il bisogno di avere un compagno importante. E allora ecco che inizia questo viaggio da Montpellier, incomincia a camminare lungo quel tragitto che viene chiamato la strada francigena, cioè che dalla Francia tende ad attraversare verso il sud Italia, perché c'era questo viaggio verso la città eterna, cioè Roma, e comincia a incontrare, specialmente ad acqua pendente, questa parte che era colpita dalla peste, e allora si avvicinava, senza la paura di poter essere contagiato, si avvicinava e semplicemente con un segno di croce e l'invocazione per allontanare questo morbo dal moribondo, molta gente guarì, al punto che Papa Urbano IV volle che questo santo diventasse santo non tanto per proclama papale o vaticano, ma a furor di popolo. Poi la Chiesa lo inserisce in quelle che sono le messe nel Sacrario Romano, e quindi però arriva successivamente, mentre già la gente lo proclamava santo per le tantissime guarigioni. Ma se questo divenne il protagonista, che al ritorno da Roma, dopo aver guarito anche un cardinale, viene poi catturato e messo in prigione perché accusato di spionaggio, e proprio a Milano, nelle parti dove governava un suo zio, pare che la mamma appunto fosse lombarda, il papà francese, e allora a questo punto durante il momento ultimo della sua vita pare che gli sia apparso un angelo in cella e gli comunica che qualunque persona nel nominare il suo nome e nel chiedere una grazia nel suo nome, questo è già accettato da Cristo e concede la grazia. Quindi alla fine la cella si illumina, la guarnigione chiama i soldati, chiamano pure questo zio che era il governatore di Milano, e vedono che naturalmente trovano una lapide, qui visse, morì San Rocco, e chiunque chiede e prega lui per intercessione riceverà la grazia della guarigione. Un po' quella che è la leggenda aurea, un po' quella che è la storiografia che si racconta sulla vita di questo santo, e un po' anche sul significato, sul valore dell'essere verso gli altri. Oggi noi siamo molto egoisti, pensiamo di guardare tutto attraverso il cellulare, attraverso tutta quella che è la tecnologia multimediale, vediamo che il mondo lo sentiamo molto più vicino a noi, ma non abbiamo quel senso di respirare i valori spirituali, umani, quel senso in cui le voci degli uomini si riconoscono semplicemente dalla tonalità, dalla camminata della persona. Oggi è semplicemente un cercarsi attraverso questi elementi tecnologici, dove leggiamo di tutto, di guerre che stanno per scoppiare, altre che stanno determinando la catastrofe, ma li leggiamo quasi asetticamente, perché ci sentiamo tutti lontani dal centro, dove invece stanno morendo bambine, donne in gravidanza, uomini che non sanno nemmeno come reagire a tanta cannibalica vita umana, perché sempre e comunque l'uomo è diventato l'egoista per eccellenza, colui che pensa di voler dominare il mondo, la natura, e senza capire che c'era gente molto più forte dell'uomo moderno, gente che era destinata a diventare principe, re, e comunque invece si mise a disposizione di un mondo per andare a guardare non più le sofferenze, ma la vita che è fatta di relazioni umane, di aiuto umano, come dice la stessa vocazione della parola del pane che viene fatto in devozione di San Rocco, dalla forma latina cum panis, ovvero condivisione del pane. Bisogna condividere il pane, bisogna condividere la pace, bisogna condividere la serenità, bisogna condividere la vita. E allora in questo senso San Rocco in questo secolo ha un valore. Ora, fatta questa grande parentesi europea, internazionale, voglio soffermarmi su questo stato di San Rocco di fattura lignea, di scuola ferrese dell'Ottocento, che ammirato viene festeggiata e che per questo santo nel 1892 è stata aperta un'inchiesta, un'inchiesta vescovile, in quanto dalla coscia sinistra dove c'è il segno della piaga della peste è stato visto uscire pus che scendeva dalla parte alta della coscia fino al ginocchio, qui riscompariva per ritornare a scendere nuovamente con le grosse le gocce del pus della peste. Il fenomeno fu osservato per più giorni, una settimana, e fu osservato dai medici del tempo, con tutte quelle che erano le conoscenze della medicina del tempo, e quindi hanno affermato che si trattava del pus della peste, hanno affermato che la gamba era lignea piena e quindi non c'è un vuoto dentro che potesse fare inserire e poi riuscire questo pus della peste. Il volto angelico di questa scultura bellissima, se si va in internet per scrivere statua di San Rocco di Maierato, si vede una statua lignea meravigliosa, angelica, che guarda tra il cielo e la terra. È un qualcosa che chiunque viene a vederla rimane attonito, rimane scioccato di tanta bellezza, con tutta quella simbologia della barba, del bastone, della cinta alla parte diciamo interna del corpo, alla vita, e quindi con un mantello rosso senatoriale che si trova ad avere sulla spalla, indietro questo cappello del pellegrino per le sue peregrinazioni durante i periodi di calura. E in più durante le processioni, sempre del 1892, mentre passava quella che oggi è l'antico quartiere, un piccolo raduno di casette che ancora esiste, seppure ormai la maggior parte di esse porta la dicitura vendesi, la gente va via, deve cercare lavoro, si affida pure a San Rocco di dare un'opportunità di cercare e trovare lavoro fuori. Qui durante la processione 8 giovani hanno visto a San Rocco aprire la mano e far cadere il bastone. Nello stesso periodo di questa caduta del bastone si gridò al miracolo di tanta gente, molte riuscirono a ritrovare il cammino, lo stare in equilibrio a piedi, tante che avevano sofferenze al fegato non si riscontrò più nulla, e si gridò al miracolo di tante malattie che su questa inchiesta, che ancora è aperta ed è depositata presso l'archivio statale della Curia Vescovile, io ce n'ho una copia in fotocopia, naturalmente autenticata dall'ex bibliotecario Don Filippo Ramondino, che me ne autentificò la copia di questo bellissimo documento che è una preziosità unica, perché sono venuti all'epoca tre mandati tre sacerdoti che si occupavano proprio di questi fenomeni, che mandò appunto la curia vescovile di Mileto, che interrogò molta gente, in modo particolare interrogò quelli che hanno visto e quelli che sono stati ricevuti in grazia. Ed è un leggere un qualcosa di straordinario, dove lo straordinario diventa incomprensibile, perché incomprensibile può, deve essere ed è il segno di Dio. Se noi uomini potessimo leggere con la mente umana, con il raziocinio del cervello umano, persino il pensiero divino, allora noi saremmo Dio noi stessi. E allora questo non lo è, non lo è, ed è solo comprensibile solo attraverso questi segni che in greco significano miracoli, e quindi attenzione verso questo, questi segni attraverso la preghiera. Qui la gente sta in chiesa per ore e ore durante questo periodo di San Rocco, perché si fa la cosiddetta giornata, si rimane interamente senza mangiare, si rimane semplicemente bevendo un po' d'acqua, e questo santo, che gli vengono offerti dei dolci votivi, di tanto in tanto qualcuno porge alla gente che è in chiesa qualche pezzo di questo dolce, ma pochissimo, perché non si deve mangiare, si deve purificare il proprio corpo e continuare a pregare, a cantare, perché la lauda, quindi il canto, esalta come l'incenso, il senso di richiesta della grazia. Ora, questa meravigliosa statua, questa meravigliosa festa, per fortuna ancora oggi, nonostante tutto, mantiene una sorta di linguaggio catartico, ovvero un linguaggio purificativo, che all'umano credente e non credente riesce a scuotere l'animo, a scuotere il respiro. E oggi che siamo a pochi giorni dalla prima di agosto, giorno in cui inizia la quindicina fino al 16, allora il paese comincia già a trepidare, ad organizzare, a vedere come rendere questo appuntamento festa, come rendere questo appuntamento un momento di alta fede, un momento in cui tutti hanno la possibilità

marcio da tutto ciò che è corrotto, da tutto ciò che praticamente porta un'umanità a distruggere se stessa, e allora c'è bisogno di nuova perigrazio, c'è bisogno di chiedere ancora e stare vicino a San Rocco, c'è bisogno di condividere il pane votivo di San Rocco, c'è bisogno insomma di riportare le proprie coscienze al grande significato della pace. Qui a Maierato vengono gente da tutti i paesi vicini, come da te a Cosoleto, caro Attilio, viene gente da ogni dove. Una volta facevano anche le offerte al bastone in denaro, oggi questo è proibito e vengono messi in una busta e offerte poi alla chiesa, ma molta gente ha trovato in San Rocco la vera chiave della speranza, e comunque molti dicono che più si avvicina questo momento sacro e più si avverte che il paese è sotto un momento di sacralità. Un'ultima cosa che vorrei sottolineare: in passato la festa della Madonna dell'Assunta, che è il 15 agosto, questa è la celebrazione che è universale in tutti i paesi del mondo, questa è la festa della cristianità riconosciuta nel mondo, in questa stessa giornata la Madonna camminava avanti nelle processioni e San Rocco dietro, perché diventava la roccia su cui poggia il piede sicuro la Santa Vergine ed è protetta dalla roccia, simbolo verso il cielo. Poi successivamente, a partire dal XVI secolo, la Chiesa cambiò la disposizione di questa festa mariana e la Santa Vergine e sarà portata processionalmente, avrà i suoi momenti in cui la tensione della fede va così in alto che la gente rimane quasi in estasi, e la festa di San Rocco passa al giorno dopo, e quindi il 16 di agosto si celebra la festa di San Rocco. In Calabria molti sono i miracoli, in Calabria hanno trasudato statue, in Calabria si sono mosse delle statue, qualcuna come quella di Scilla, che è meravigliosa, è la statua che ha più reliquie di San Rocco, rimane il momento della festa più celebrativa, quella che secondo me unisce tutta la calabresità e nell'insieme tutta la storicità che unisce la Francia, l'Italia e il Mezzogiorno d'Italia. Ed ecco perché questo santo è a me caro, perché, vedi Attilio, io l'ho confessato, quindi lo posso anche dire oggi, c'è stato un momento durante il mio percorso di fine laurea e quindi ricerca del lavoro, dove non trovavo mai questa possibilità di avere una conferma, di dire ma insomma passerò definitivo, riuscirò a dare alla famiglia un futuro, un avvenire, e non ti nascondo che la mia tristezza anche durante il periodo di San Rocco era molto alta, molto forte, perché vedevo tante famiglie unite a mangiare al tavolo della festa, della grande celebrazione, e però magari io dovevo stare più attento con i soldi, perché non avendo il mese successivo lo stipendio dovevo cercare di prolungare quel poco che avevo per più periodi più lunghi. Bene, una sera era subito due giorni prima della celebrazione di San Rocco, in sogno io mi vedo avvicinato al letto un giovane vestito da pellegrino, sento una mano dietro la nuca che mi alza la testa, mi invita a seguirlo. Io sono nel sogno, non so cosa stesse facendo, ma era un sogno vivo, ti dico la verità, e mi porta in giro lungo i cammini del cielo e mi fa vedere una scuola a Crema, nella provincia di Cremona, dove San Rocco è stato, è rimasto e ha guarito anche i malati di peste. Beh, il giorno dopo, il 16 agosto, mi arriva dal Ministero dell'Istruzione una lettera di colore marrone, quelle lettere li manda solo il Ministero quando chiama i professori a

0: passare di ruolo nell'insegnamento e quindi finire quella via crucis di fare qualche giorno di supplenza, di fare qualche mese di supplenza, essere pagato un mese sì, un mese no. Apro la busta e vedo la mia chiamata di recarmi entro due giorni a Crema, che io avevo visto in sogno, in quella scuola che io non sapevo nemmeno dell'esistenza, e lì quando sono arrivato nessuno mi conosceva, ero passato di ruolo e la mia felicità era così tanta che le lacrime non bastavano più. E però ho notato un'altra cosa, era la preside, tutti i colleghi, nessuno mi conosceva e però mi hanno accolto come se io fosse l'invitato speciale. Ecco, con questo voglio chiudere questo appuntamento emotivo, se vuoi, Attilio, di fede, di sentimento, di tanta gente che come me ha dovuto girare a destra e a manca e che magari come te lo ricordi a Cosoleppo, magari da bambino, e però poi il tuo mondo l'hai trovato altrove, ma comunque con le tue melodie indiane fai vivere sempre questo momento di una Calabria che ancora oggi respira la santità. Grazie per avermi dato questa opportunità, Attilio. Grazie.
1: Grazie a lei, professore, è stata veramente, mi ha fatto venire i brividi quando ho ascoltato l'ultima parte di questo collegamento per quanto riguarda il suo impiego alla scuola. È stata bellissima pure la storia di San Rocco, che tutti veneriamo. Dica, professore.
0: Questo è quello che mi è successo. È il primo giorno che andai a messa a Crema, ho chiesto al sacerdote di confessarmi. Quando andai a confessarmi gli ho chiesto semplicemente se mi permettesse di essere testimone di un fatto che io ho vissuto personalmente e che sono convinto che oggi mi trovo in questa città perché lui ha voluto che iniziasse da qua, da quella che è stata la prima città visitata da San Rocco per curare la peste. A me ha curato l'anima, la fame, facendomi portare alla mia famiglia il pane.
1: Ecco, vedo che si sta commuovendo, professore. Anche
0: sì,
1: qui,
0: la verità.
1: Sì, si vede. Anche qui nel Long Island, nella città di Glen Cove, 20 minuti da dove abito io, ogni anno si festeggia una grande festa per la ricorrenza della festa di San Rocco. Qui arrivano da tutte le parti degli Stati Uniti, si può dire. Poi c'è una grande comunità di cinque frondesi del paesino vicino a Cittanova che fanno una grande festa qui, e anche nella mia famiglia abbiamo sei Rocco, cominciando da mio padre, e tutti i fratelli e sorelle abbiamo tutti un Rocco in famiglia.
0: È meraviglioso.
1: Sì.
0: È meraviglioso.
1: Bello davvero. E io speravo di poter essere lì per la festa di San Rocco, ma non è stato possibile per impegni qui, quindi spero di venire a settembre e andare da San Rocco.
0: Va bene. Sì, noi con Franco Torchia ti stavamo preparando un'accoglienza particolare. Purtroppo la dobbiamo rimandare a quando ritorni.
1: Grazie a lei.
0: E perché è una cosa che deve essere vissuta sul territorio, e quando vieni ti faccio visitare questa statua di San Rocco di Maierato e ti renderai conto del perché l'emozione è così tanta, perché sembra un qualcosa davvero dove lo straordinario non ha parole per poter chiarire nulla. Intanto noi qui adesso stiamo aspettando l'illustre, lo scienziato, il grande medico della Temple University. Qui ormai lo conoscono per sentito dire, per quello che hanno potuto vedere sui siti internet, per quanto l'abbiamo scritto in tutti i giornali web di carta. Stiamo parlando di Domenico Praticò, al quale gli si sta riservando una festa bellissima, suddivisa in due parti. La prima è la presentazione del libro L'Oro Verde e l'altra è il premio alla medicina che gli viene riconosciuta allo scienziato, all'uomo che come San Rocco ne curava nel nome di Dio e con il segno della croce questa malattia della morte, ecco che Domenico in un certo qual modo gli somiglia, lui studia con come si può anticipare e prevenire di quelle malattie che sono davvero terribili, specialmente per l'elder age, per l'anzianità delle persone, il Parkinson e l'Alzheimer. Veramente non ha ancora ricevuto il Nobel, ma per noi che ormai lo conosciamo, lo abbiamo studiato, lo seguiamo, per noi è il grande Nobel della medicina, il grande scienziato d'America e di Calabria che noi portiamo nel nostro cuore con tutto l'orgoglio possibile.
1: E io, caro professore Cinquegrana, sono onoratissimo di avere il professore Domenico Praticò da qualche anno con la sua rubrica ogni domenica, la sua rubrica di medicina, quindi
0: sono... È meraviglioso, quando lo senti, vabbè che forse lo sentirò prima io adesso, perché lui il 31 di questo mese presentiamo il libro alle ore 21 a Monterosso, dove sarà ricevuto con tutti gli onori, per noi come se arrivasse un ministro, e poi per giorno 2, dove sempre ricevuto dal sindaco della città di Francavilla, la città del Drago, riceverà uno dei premi più importanti della Calabria, questo drago, perché i draghi erano coloro che potevano guarire nella storia della medicina primitiva tutte le malattie del mondo, e quindi abbiamo pensato a questo simbolo proprio perché dal drago si cura il tutto e per noi lui è lo scienziato del tutto.
1: Io, caro professore,
0: salutamelo quando lo sentirai.
1: Sì, sì, senz'altro. Lui alle 21, cioè alle 22.30 sarà in diretta qui a Melodie Italiane. Intanto io lo ringrazio.
0: Allora me lo abbracci quando glielo dici, ti porti i saluti di Pino Cinquegrana.
1: Certamente.
0: Che lo aspettiamo, siamo qua ad attenderlo in pompa magna.
1: Ecco, bravo, bravo, contentissimo. Va bene, allora caro professore Cinquegrana, io la ringrazio immensamente per questo suo bellissimo intervento ogni domenica e noi ci sentiremo non domenica prossima perché lei sarà occupato
0: di
1: con la premiazione. Sì, sì, ma ci sentiremo.
0: Anche perché tu dovrai essere in collegamento pure con noi.
1: Sì, sì, saremo in collegamento domenica prossima, sì.
0: Ecco. Perfetto.
1: Va bene.
0: Allora, una bellissima canzone che ce la godiamo tutti gli italiani d'America, i calabresi d'America, ma anche tutti gli italiani che dall'Italia seguono Melodie Italiane di Attilio Carbone.
1: Grazie, la prossima canzone appunto è il premio di Francavilla in Gitola, che è una bellissima canzone, sì, sì, e la dedico con molto piacere a tutti voi di Maiorato
0: e a Franco Torchia che sicuramente ci segue.
1: Sì, sì, ci sta seguendo, infatti lo ringrazio perché ci sta seguendo su Facebook e fra qualche minuto sarà in diretta con noi.
0: Allora, benissimo, benissimo.
1: Ossequio alla famiglia, caro professore, e ci sentiamo.
0: Grazie. Anche tu un abbraccio e alla prossima.
1: Grazie, grazie. Ecco, siamo stati
0: ciao,
1: in
0: collegamento. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Buonasera, professore. Siamo stati in collegamento con il professore, scrittore, giornalista, il professore Pino Cinquegrana da Maierato in provincia di Vibo Valentia. E adesso, come promesso, ascoltiamo la canzone dedicata alla città di Francavilla Angitola.

0: Abbiamo ascoltato Franca Villa in Gietola. Prima di passare al professor dottore Franco Torchia, voglio mandare un saluto alla signora Catherine, ingegnere Israel, che ci sta seguendo da Upstate New York, al signor Domingo Calapati, che ci sta seguendo dall'Argentina, naturalmente anche il professore dottor Franco Torchia ci seguiva su Facebook, adesso ci sta seguendo anche il professore Pino Cinquegrana e un cordialissimo saluto alla professoressa Maria Grazia Virginia Basile che ci sta seguendo, credo, da Vibo Valentia. E adesso siamo in collegamento con il professor dottore Franco Torchia di Francavilla in Gitola. Buonasera, professore Torchia, e benvenuto a Melodie Italiane.
1: Buonasera, buonasera Tilio, buonasera, buon pomeriggio a voi in America e grazie per questo collegamento che devo dire mi ha emozionato sia per questa possibilità di ascoltare dalla viva voce del professore Cinquegrana queste emozioni che lui sa trasmettere con la sua narrazione, con i suoi racconti, che sanno veramente di miracoli, di rapporti con il divino, che sono veramente delle cose a cui oggi non si fa tanto affidamento, però sono delle pietre miliari nella religiosità popolare della nostra Calabria. Io ti devo ringraziare. E questa sera sono qui a rappresentare quello che è il nostro premio Francavilla e non posso non ringraziare il direttore Antonio Nesci per una sigla così bene, perché all'interno dice giustamente il premio Francavilla non è un trofeo, non è solo un trofeo, è qualcosa di più, ecco. E noi come comitato scientifico presieduto dal professore Cinquegrana, ma che vanta la presenza di numerosi altri illustri professori, cito il signor Fiorillo, il professore José Ponga dalla Spagna, il professor Galati, il maestro Zarfino che è autore e che è stato per un quarantennio ordinario dell'Accademia di Brera, il professor Paolillo, Russo, il dottor Pippo Presia e quest'anno abbiamo anche la presenza dell'editore di Vibo, l'editore di Libri Italia, dottor Enrico Buonanno. Quindi come vedi appunto non abbiamo pensato solo ad un trofeo. Ma questa è la dimostrazione che le nostre figure professionali vanno incoraggiate, vanno sostenute con dei riconoscimenti che sono un po' utili a gratificare quello che è il loro lavoro nel nostro territorio. Volevo solo dire perché il Paese del Drago. Ecco, questo Francavilla ha chiamato il Paese del Drago perché esisteva un tempo all'inizio ma fino a qualche anno fa, una grotta dove all'interno si riteneva ci fosse una chioccia con i pulcini d'oro e questi pulcini d'oro erano un po' diciamo custoditi dalla presenza di questo drago che li difendeva da chi eventualmente volesse rubarli. Ecco, questa era è come una favola, però la grotta è stata chiusa qualche anno fa. Quindi diciamo che quest'anno c'è la possibilità veramente di allargare un po' soprattutto su queste figure e di farle conoscere al nostro pubblico, ai nostri amici. Il professore Domenico Praticò Pino ha fatto e fa sempre questi giustamente e meritati riconoscimenti e apprezzamenti su quello che è il ruolo del professor Praticò nell'ambito della medicina, e poi è ospite fisso tuo, che seguiamo sempre con tanto interesse per le grandi lezioni e i consigli che riesce a dare, i suggerimenti su quelle che è la condizione di vita di ognuno di noi, a migliorare queste condizioni di vita, e quindi ci dà questi suggerimenti utilissimi. Poi conoscerai senz'altro l'altra figura che sarà premiata, che è il dottor Pino Nano, giornalista Rai con una lunga carriera, poi molto molto significativa, e soprattutto noti sono i documentari sull'emigrazione, i suoi viaggi in America, ma non solo, hanno illustrato quello che è il ruolo, la vita dei nostri emigrati e soprattutto i successi di questi grandi uomini, come appunto il professor Praticò, a cui lui ha dedicato una bellissima intervista qualche anno fa. Per rimanere sempre nell'ambito del premio, viene riconosciuto questo premio Francavilla all'avvocato Domenico Nardo, il conduttore radiofonico della trasmissione Politicamente Scorretto, che è anche ospite tuo in diverse puntate. Diciamo, poi Nardo è conosciuto ed apprezzato perché scrive, è un poeta, scrive quindi delle belle poesie, pluripremiato poi in Calabria e in Italia. Un altro ospite nostro, diciamo amico della nostra famiglia della prima pagina, è anche il professor Giuseppe Fiammingo, insegnante che è stato inserito tra i 50 finalisti in tutto il mondo del Global Teacher Prize, no? È uno studioso dell'universo e ha sortivo diverse pubblicazioni scientifiche. L'ultimo suo è Metodologia Clinica Ragionata, che è dove appunto scrive un capitolo dedicato alla fisica medica. Quindi ecco, noi abbiamo cercato con Pino, che è il presidente di questo comitato scientifico, Pino Cinquegrana, di dare anche una chiara visione a questo premio, cioè da una parte la scienza, dall'altra poi il giornalismo. In questo settore del premio alla scienza, stavolta c'è uno giovane professore proprio di Francavilla, si chiama Vincenzo Condello, è uno che si è laureato presso l'Università di Pisa, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca, per quelle che sono gli studi sulla patologia molecolare delle neoplasie tiroidee. E poi è stato per un corso di specializzazione lì a Pittsburgh in America, e infine è arrivato a Stoccolma, dove ancora risiede e fa parte, quindi è stato nominato professore presso il Dipartimento di Oncologia e Patologia del Karolinska Institute, e poi ha sottivo una bella pubblicazione approdata su National Review, tra le più prestigiose riviste specializzate al mondo. E poi devo dire, e siamo veramente felicissimi di assegnare un premio speciale alla carriera al conduttore internazionale più longevo, Attilio Carbone. Sei tu, caro Attilio, che con la tua WDBB da Long Island trasmetti melodie italiane da oltre 60 anni a beneficio di tutti gli italiani negli Stati, ma non solo, anche in Australia e in altre parti del mondo, quindi facendo arrivare ai nostri emigrati la cultura e la lingua italiana e quel senso di vicinanza soprattutto, che è, come dire, è conforto per i nostri emigrati che qua si vivono fuori dalla nostra amata terra. E poi tu lo fai in quel modo genuino, pulito, bello, che emozioni ed emoziona solo ad ascoltare. Quindi vedendo mio papà era all'ascolto della radio, e questo mi lega a te come a una persona di famiglia, quindi ti voglio bene anche per questo. E quindi grazie. È un premio strameritato, e con gioia noi, con il professore Cingrana, ma con tutti i membri del comitato scientifico, abbiamo avuto veramente questo onore di conoscerti, di apprezzarti per il lavoro che fai, e quindi ti ringraziamo di tutto quello che fai. Poi, se mi permetti, Attilio, noi ogni anno cerchiamo di dare delle benemerenze che sono non dei premi inferiori a quello che sono le eccellenze nostre, no, ma pure queste sono delle persone di grande profilo umano e sociale. E quest'anno vogliamo darla alla memoria di una ragazza qui del paese che si chiama Teresa Simonetti, si chiamava Teresa Simonetti, che poverina non ce l'ha fatta dopo un'operazione, i genitori hanno sentito il bisogno di dare e farla rivivere ancora, donando i suoi organi a persone che hanno riacquistato quella gioia di vivere. Quindi anche qui c'è il tema sociale, il tema della solidarietà, e siamo veramente felici di assegnarlo alla memoria di questa giovane ragazza. Poi un altro premio, un'altra benemerenza, citiamo la dottoressa Tiziana Ceravolo, di Pizzo, è una pedagogista ed è stata nominata dal comune di Pizzo garante per l'infanzia. Ordina il gruppo A Piccoli Passi, non so se ha avuto modo di sentirne parlare, però sono ragazzi un po' svantaggiati, un po', e vivono questi loro momenti di incontri grazie alla dottoressa Ceravolo, e quindi grazie al suo impegno nel sociale, e li porta avanti. Il terzo premiato è il dottor Vitaliano Papillo, che è stato già sindaco di Gerocarne. Attualmente è presidente GAL delle Terre Vibonesi, e è lui che si occupa appunto di essere di supporto a quelli che sono i nostri produttori agricoli, quindi li sostiene, li fa conoscere, e questo è molto importante per questi nostri piccoli, diciamo così, grandi imprenditori locali, perché conosci il sacrificio di queste persone e quanto loro danno per la valorizzazione del territorio. Poi l'altro premio va all'avvocato Giovanni Bianco, che è console del Touring Club. Anche lui si occupa appunto di promuovere quello che sono i nostri luoghi. Lui va tra Nicotera, Vibo, Lamezia Terme, quindi è una persona molto attiva, e avremo il piacere di conferirgli questa benemerenza. E poi i premi e riconoscimenti vanno al vice sindaco del paese di Francavilla, perché da anni si impegna nell'organizzazione degli eventi qui in paese, e quindi anche questo nostro evento ha la sua collaborazione e supporto, in quanto è delegato per queste cose. E l'anno scorso l'abbiamo assegnato al sindaco come riconoscimento alla cittadinanza, quest'anno invece è un riconoscimento alla sua azione sul territorio. E infine il giovane studente universitario Vincenzo Ciliberti, che è presidente dell'associazione locale denominata Nuova Francavilla. Fino a poco, a qualche giorno fa, ha avuto un grande successo il torneo di calcio che ha fatto ormai, che fa ormai da 4 anni, e raccoglie tutti i giovani e le squadre di calcio a 5 della nostra zona. Quindi ecco, in breve ho riassunto tutto questo programma che ci vedrà impegnati, come ti diceva il professore Cinquegrana, avremmo desiderato averti con noi per vivere da vicino questa atmosfera di amicizia. E permettimi solo, come ultime battute, di ringraziare l'amico maestro e scultore professor Michele Zaffino da Zumbri, che offre ogni anno queste belle bei bassorilievi per l'impegno che ci mette, per la vicinanza al nostro centro di cultura e tradizione popolare di Francavilla, e poi l'amico Nardo, insomma, come tu, visto che hai il quadro della situazione, sai che ci muoviamo nell'atto della nostra famiglia legata al nostro editore, Antonio Nesci, che coordina questi nostri lavori e da cui abbiamo un supporto sia l'anno scorso che quest'anno, questo supporto organizzativo nella conoscenza, nella diffusione di questo che è diciamo il nostro impegno annuale, il nostro evento. Quindi grazie a lui, come grazie a tutti voi che fate parte di questo nostro gruppo.
0: Caro professore, dottor Torchia, io non so come ringraziarvi, non ho parole per ringraziarvi per questo onore che mi volete accordare di premiarmi. No. E intanto faccio i più fervidi auguri a tutti quelli che riceveranno il premio e ringrazio la Commissione Culturale di cui lei è presidente e un abbraccio virtuale a tutti voi. Avrei voluto essere presente anch'io, ma per ragioni che lei sa non sono potuto venire, ma sì. Verrà senz'altro mio nipote, il dottor Rocco Carbone, da Oppido Mamertina, a rappresentarmi.
1: Grazie.
0: Non so cosa dirvi, caro professore.
1: Come se ci fossi tu, ma poi avremo il collegamento in diretta.
0: Sì, sì, avremo il collegamento per tutta la durata della serata. Io ho messo a disposizione, certo, Tutte le tre ore a vostra disposizione, quindi
1: grazie Achille,
0: con molto molto grazie. Piacere,
1: grazie tante, a presto allora. Sì. e buone cose,
0: grazie davvero cuore, caro professore, veramente sono emozionato, non so nemmeno cosa dirvi, grazie davvero cuore. E un saluto a tutti gli amici.
1: Ci basta già questa immagine del Giappone per un premio che ti viene dall'Italia. Vediamo ancora in quello che dovrà essere la tua nuova cittadinanza italiana.
0: Speriamo, sì. quando vengo in Italia, spero nel mese verso la fine d'agosto, sì, dottore. Il sindaco del mio paese mi darà la cittadinanza onoraria di Cosoleto, sebbene sia nato lì, ma per l'Italia io sono uno straniero ancora, perché quando sono diventato cittadino americano nel 61 automaticamente ho perso la cittadinanza italiana, ma ringrazio il sindaco del mio paese, il signor Angelo, che è il dottor Angelo, che mi accorderà la cittadinanza onoraria. Grazie, caro signor sindaco.
1: Grazie ancora per l'ospitalità. Un saluto a chi ha già parlato, a chi parlerà dopo di noi.
0: Grazie.
1: Quindi a presto allora, domenica prossima, con il nostro appuntamento, il nostro evento.
0: Sì.
1: Buon ascolto ancora ai nostri radioascoltatori.
0: Grazie professore, grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con il professor dottor Franco Torchia, presidente della Commissione Culturale di...
2: You have 11
0: 19. A Francavilla Angitola. E prima di passare al nostro prossimo illustre ospite, appunto il dottor professore scienziato e docente di medicina presso la Temple University, Domenico Praticò. Voglio mandare un saluto a, vediamo, a alla giornalista dottoressa Michela Mortella, che ci sta seguendo da Napoli, e alla collega e amica Teresa Della Gatta, che ci segue da Long Island, e un caloroso saluto al nostro editore della prima pagina, il giornalista Antonio Nesci e famiglia, che ci stanno seguendo da Perugia. E dopo il dottor Nestico saremo in collegamento naturalmente anche con Antonio Nesci. Va bene, intanto adesso credo abbiamo in linea lo scienziato dottor professore Domenico Praticò. Buon pomeriggio, dottor Praticò. Oh, call him again, please. Ok, ecco, siamo in attesa di ricollegarci con il professore Praticò. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. Vi ricordo che siamo in onda da ben 62 anni. Mamma mia, dove è andato? Dove sono andato a finire tutti questi anni? Nemmeno io lo so. Ecco un attimo che ci stiamo collegando con il professore Praticò. Buon pomeriggio, professore dottor Praticò.
3: Buon pomeriggio, Attilio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui dagli Stati Uniti. Buonasera a quelli che ci seguono dall'Italia e buongiorno a quelli che ci seguono dall'Australia. Vorrei anche salutare e ringraziare il professor Torchia, che appunto parlava del premio. Io vorrei esprimere la mia gratitudine per il riconoscimento. Mi sento veramente onorato, molto felice, molto onorato di questo riconoscimento. Grazie anche al dottor Cinquegrana, a tutta la commissione per questo premio. È un grande onore anche essere insieme a te tra i premiati e tutti gli altri grandi nomi del giornalismo, della scienza, quindi vorrei appunto ringraziare di vero cuore questa loro scelta.
0: Intanto, caro dottor Praticò, anch'io le faccio i più fervidi auguri per questo importantissimo premio che riceverà fra qualche settimana a Francavilla in Gitola. Congratulazioni vivissime, caro dottor Praticò.
3: Grazie Attilio, congratulazioni anche a te, anche tu sei uno dei premiati, anche se non sarai presente, però come ho detto è sempre un riconoscimento importantissimo, quindi congratulazioni vivissime anche a te.
0: Grazie dottore. Allora, dottor Praticò, in questi giorni sia qui in America che in Europa sono state colpite da grandi incendi boschivi, con produzione di fumo e altri materiali nell'atmosfera. Oggi vorrei parlare del rapporto tra la qualità dell'aria e la salute. Allora, la prima domanda è: c'è una relazione tra l'inquinamento atmosferico e la nostra salute?
3: Sì, assolutamente, la risposta più semplice, Attilio, è sì, ce n'è, e voglio ringraziarti perché hai scelto un argomento molto importante, molto attuale, ecco, questo direi la parola. Come tu hai detto nell'introduzione, anche gli ascoltatori, sia in Italia che negli Stati Uniti, abbiamo sperimentato proprio la settimana scorsa questi incendi estivi che ci sono sempre stati, però le dimensioni di questi incendi o incendi boschivi sono sempre più grandi per una serie di motivi di cui adesso non abbiamo il tempo per parlarne. E proprio qui, e parlo degli Stati Uniti, a Philadelphia, da te a Long Island, New York, Boston, tutta la parte della costa atlantica degli Stati Uniti, abbiamo sofferto proprio di quest'aria che era piena di queste particelle, di questo fumo, di queste piccole particelle. Si poteva proprio odorare, sentire il cielo proprio offuscato di questa foschia che era considerata come risultato di questi incendi boschivi mostruosi, grandissimi, che si stavano che stavano avvenendo nel Canada. Quindi nonostante fossero distanti, però, come sappiamo, le correnti, l'aria, l'atmosfera poi porta questi elementi anche nel posto dove viviamo. Ed è vero, quindi c'è una relazione, perché appunto l'ambiente in cui viviamo ha un ruolo importante e l'aria che respiriamo è un elemento di questo ambiente. Quindi essere esposti, respirare un'aria che contiene particelle, elementi chimici o fisici non salutari è un problema serio, ed è un problema non nuovo, lo conosciamo. Di solito si parlava dell'inquinamento atmosferico, per esempio, dovuto a zone in cui ci sono industrie che producono, per esempio, prodotti chimici, metallurgiche, in cui si sa che le persone che vivono vicine a queste zone, in cui le concentrazioni di certe sostanze nell'aria che si respira è più elevata, c'è un aumento significativo di malattie croniche, come per esempio l'asma, il cancro, il cancro ai polmoni, l'asma, le malattie cardiovascolari. E infatti ci sono proprio dei dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fa vedere che ogni anno, a livello proprio mondiale, che riguarda sia paesi cosiddetti sviluppati che meno sviluppati, ci sono circa 10 milioni di morti dovuti proprio all'inquinamento atmosferico, tanto che appunto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l'inquinamento atmosferico come uno dei più grandi problemi per la salute ambientale. E di solito adesso si parla non solamente di quell'inquinamento dovuto a zone industriali, ma anche di quello che chiamiamo i cosiddetti piccoli inquinanti atmosferici, cioè queste microparticelle che sono molto molto piccole, neanche si percepiscono, si vedono, sono di circa 2,5 micrometri. Proprio per dare un'idea agli ascoltatori, se pensiamo a un capello, a un pelo umano, queste sono circa 20 volte più piccole, giusto per capire le dimensioni di queste microparticelle, micro inquinanti atmosferici, e sono molto piccoli, quindi molto difficile da controllare. Quello che succede è che essi, più piccoli sono, più facilmente possono penetrare nel nostro organismo, e più difficile poi eliminarli, perché nell'organismo abbiamo dei meccanismi che possono essere in grado di eliminarli. Le sorgenti, quali sono le sorgenti? Per esempio, il classico è il tubo di scappamento di una macchina, le scorie industriali, i cantieri dove ci sono le costruzioni, le polveri di cemento e via dicendo. E questo fa parte anche di quello che sono i prodotti dell'incendio boschivo, quindi gli incendi che si sono sviluppati in Canada o, per quanto riguarda l'Europa, in Francia, in Spagna, hanno dimostrato come queste particelle si sviluppano anche come risultato degli incendi boschivi. Incendi boschivi che, e qui è una nota molto importante, ripeto, i fattori possono essere moltissimi, però in molti casi, quasi il 50% dei casi, anche 60%, gli incendi boschivi spesso sono dovuti a cause umane. Gli umani ne sono responsabili, è un'area in cui tutti noi potremmo agire cercando di seguire, per esempio, delle regole, non accendere questi fuochi in aperta campagna, o stare sempre lontano da quelle che possono essere delle sostanze infiammabili, oppure tenere veicoli lontani da una zona in cui l'erba è secca, senza fare le scintille, il più lontano possibile, per esempio, da vegetazione secca. Quindi questo è di sicuro un problema che riguarda la salute umana, la salute generale umana, e come dicevo è un problema che è in crescita, dovuto anche al continuo e aumento di incidenza e di dimensioni di questi incendi boschivi, che sono responsabili proprio della produzione di queste microparticelle, che, come dicevo, sono molto più leggere, molto più piccole, e quindi rimangono proprio nell'aria che respiriamo più a lungo, riescono a viaggiare, a spostarsi più a lungo, e quindi vanno a colpire un numero sempre più elevato di persone. Quindi questo sono degli aspetti molto molto importanti che bisogna tenere presente quando pensiamo a un inquinamento atmosferico, che spesso è qualcosa che neanche vediamo, ma gli effetti sulla salute sono quelli che poi si vengono a manifestare magari nel tempo.
0: Professore, che cos'è l'indice della qualità dell'aria?
3: è un indice, è una maniera per misurare, abbiamo proprio delle tecnologie, Attilio, per misurare quanto l'aria che respiriamo è pulita o inquinata. In altre parole, è una maniera per monitorizzare la qualità dell'aria, ed è importante perché? Perché, come abbiamo appena detto, l'aria inquinata, l'aria che contiene per esempio queste piccole particelle o altri elementi, è un qualcosa che può nuocere alla nostra salute, e quindi è importante che si abbia questa misurazione. Infatti, Attilio, se tu, come tu forse ricorderai, la settimana scorsa spesso si parlava di questo indice di qualità dell'aria, e spesso c'è un numero. Funziona un po' come, giusto per gli ascoltatori, pensiamo a un termometro che normalmente usiamo per misurare la temperatura corporea, per vedere se c'è la febbre. In questo caso è un termometro che misura proprio la temperatura, in un certo senso, anche se non sono gradi centigradi o Fahrenheit, proprio la qualità dell'aria. È proprio una scala che va da 0 a 500, e proprio si parla di gradi, anche se non sono i gradi centigradi. Invece proprio della temperatura si parla proprio del livello, e questo è quello che poi hanno questi numeri. Per esempio, sono divisi tipicamente in 6 categorie, che possono andare da 0 a 50, per esempio, in cui l'aria è considerata buona, un'aria pulita, diciamo. Fino a 100 è un'aria accettabile, da 50 a 100, un'area accettabile in cui c'è qualcosa, ma è qualcosa veramente molto leggero, moderato. Nel momento in cui questo termometro, questa misurazione sale al di sopra dei 100, è lì dove si comincia a entrare nella zona della possibile danno alla salute. E se tu ricordi, Attilio, quando c'è stato questi incendi canadesi, e qui la settimana scorsa abbiamo proprio sperimentato la nostra pelle, la qualità dell'aria era intorno a 300, il che vuol dire che eravamo a livelli cosiddetti rosso, il cosiddetto codice rosso o viola, di un'area non salutare, in cui a questo punto tutti ne possono essere colpiti e affetti, e quindi è un momento in cui è indicato non uscire, stare all'interno, al chiuso, cercare di non esporsi, o se si è costretti ad uscire, indossare per esempio una maschera che possa in qualche maniera proteggere. Quindi l'indice della qualità dell'aria è una maniera che gli esperti, uno strumento, diciamo, che gli esperti usano proprio per misurare la qualità, e che può dare a noi come persone normali tutti i giorni un'idea di quella che è la qualità, perché spesso, come dicevo all'inizio, ci può essere una qualità dell'aria non buona, anche se agli occhi, quando guardiamo semplicemente per esempio il cielo, non dobbiamo semplicemente vedere la foschia. Spesso, se non c'è la foschia, la qualità dell'aria può essere anche non buona. Quindi più aumenta questo numero, come dicevo, una volta che va al di là dei 100, comincia ad essere un problema della salute, fino a diventare pericolo quasi imminente, in cui tutta la popolazione può essere a rischio di salute a livello respiratorio, cardiovascolare, per esempio, quando si superano i 200.
0: Dottore, qual è il rapporto tra inquinamento atmosferico e la salute del nostro cervello?
3: Questo è un argomento molto importante, Attilio. Sono proprio felice che hai toccato anche quest'area, perché quando pensiamo all'inquinamento atmosferico, come dicevo, spesso la prima cosa a cui pensiamo, siccome si parla di aria, si parla di atmosfera, pensiamo a quello che può essere un problema di natura respiratorio, un problema di natura polmonare, e quindi spesso quello che pensiamo è l'asma, la bronchite, o un tipo di condizione di patologia cronica, o a volte, come succede, anche a livello cardiovascolare. Ma quello che è importante è che negli ultimi 5-6 anni molti studi cominciano a suggerire che c'è un legame tra quella che è l'esposizione a questi inquinanti atmosferici, come per esempio quelle piccole microparticelle di 2,5 micrometri, e il declino cognitivo, quindi la salute del cervello, perché quegli studi hanno fatto vedere come c'è un aumento quasi del 20% dell'incidenza di casi di demenza in zone in cui la qualità dell'aria appunto è sopra i 200, in cui c'è questa esposizione a queste microparticelle. E quello che è in un certo senso preoccupante dal punto di vista medico è che questi inquinanti logicamente cominciano a provocare questi danni non solamente in un soggetto adulto, ma che già in età infantile, in età pediatrica, questi danni secondari all'esposizione a questi inquinanti presenti nell'atmosfera possono cominciare ad agire in maniera negativa, tendono ad accumularsi, e questo è quello che succede. Come dicevo qualche minuto fa, queste microparticelle, queste sostanze così piccole riescono a penetrare nel cervello, si depositano in alcuni organi come il cervello, da cui è difficile, una volta che cominciano ad accumularsi, eliminarli. E quindi infatti sono stati trovati livelli molto elevati di questi inquinanti nel cervello di soggetti che appunto avevano la malattia di Alzheimer. Quello che ancora non sappiamo, Attilio, è quali sono i meccanismi attraverso i quali questi inquinanti influenzano proprio il rischio di demenza, i meccanismi con cui danneggiano le cellule nel nostro cervello, ma sappiamo di sicuro che il danno avviene, quindi una delle aree in cui si sta lavorando moltissimo è cercare di capire quali possono essere i meccanismi, perché di sicuro queste microparticelle sono così piccole che riescono a passare anche quella barriera che abbiamo, che divide il cervello dal corpo, quella che chiamiamo la barriera ematoencefalica, e quindi riescono a penetrare molto molto facilmente. E questo è importante essere a conoscenza di questo, perché cosa succede? Succede che bisogna adottare delle politiche, questo diventa un po' a livello politico, amministrativo dei vari paesi, cercare di porre delle regole in cui la produzione di queste particelle venga in qualche maniera regolata, perché l'esposizione provoca dei danni che possono avere degli effetti non acuti, ma sono degli effetti cronici che si accumulano nel tempo e che a lungo andare possono essere veramente irreversibili.
0: Dottore, un'ultima domanda. Come proteggersi da questi inquinanti?
3: E questo è importante, questa cosa. Diciamo che c'è qualcosa che noi possiamo fare come pazienti, come generale, popolazione generale. Logicamente l'ideale è evitare che succedano gli incendi boschivi, l'ideale sarebbe quello di limitare la produzione, le scorie industriali, ma facciamo il caso in cui tutto questo non si riesce a controllare bene. Come una persona normale, quello che possiamo fare, per esempio, quello che dico sempre anche ai pazienti, alle persone che fanno questa stessa domanda, Tilio, cercare di monitorare la qualità dell'aria, consultare quelli che possono essere dei bollettini locali che ci sono online o su un quotidiano, in cui viene proprio pubblicata ogni giorno la qualità dell'aria, quell'indice di cui parlavamo prima, l'indice di qualità dell'aria, per valutare bene se oggi, domani, questa settimana è un momento in cui la qualità dell'aria è accettabile o non è accettabile. Nel momento in cui siamo a conoscenza di questo, cercare di agire di conseguenza, per esempio limitare le attività all'aperto quando i livelli non sono accettabili, limitare le attività fisiche intense, soprattutto durante le ore di punta dell'inquinamento, quindi se è possibile cercare di ridurre al minimo, cercare di rimanere a casa o in luoghi chiusi, con porte e finestre quanto più chiuse. Utilizzare un'altra cosa, Attilio, molto importante, che spesso si può fare, è utilizzare dei purificatori d'aria, sono delle piccole macchinette che si possono comprare che favoriscono, hanno dei filtri e che praticamente possono purificare l'aria attraverso questo filtro EPA per rimuovere molte di queste particelle. Sono dei filtri che riescono a ridurre fino al 90% la presenza di queste particelle, quindi questo è importante. E infine, logicamente, è importante cercare di ridurre quelle che possono essere le fonti interne, quindi se una persona fuma, il fumo per sé, o bruciare candele in una stanza, o usare per esempio la famosa cucina a gas senza un'adeguata ventilazione. Queste sono tutte precauzioni che si possono prendere. Ma quello che possiamo pensare è, per esempio, e dobbiamo uscire, dobbiamo esporci all'esterno, indossare delle maschere che possono in qualche maniera prevenire l'assorbimento di queste particelle. Una delle maschere più famose, più utili, è quella cosiddetta N95. Ci sono diverse maschere che si possono usare. La N95 è quella che io raccomando e consiglio perché riescono veramente a filtrare anche queste microparticelle, quindi prevengono l'inalazione di questi inquinanti nocivi. Ma quello che è importante è cercare di, una volta che si ha questa maschera, cercare di assicurarsi che la maschera appunto aderisca bene al viso per evitare che siano perdite d'aria. Adesso la N95 è l'ideale, però quello che voglio dire agli ascoltatori è che qualsiasi tipo di barriera, qualsiasi tipo di maschera, anche una maschera che si usa spesso negli ospedali, che non è una N95, è sempre qualcosa che può essere utile, perché nonostante magari non riesca a rimuovere il 90%, però riesce a rimuovere il 40%, il 50%. Spesso vedo persone che vanno in giro e mettono una specie di fazzoletto sul naso e sulla bocca. L'importante è mettere e coprire entrambi gli orifizi, non solo il naso o non solo la bocca, entrambi. Quindi questi sono degli approcci, delle piccole cose che ognuno di noi può fare per prevenire o ridurre al minimo l'esposizione a queste microparticelle, l'esposizione a questi inquinanti e di conseguenza quelli che possono essere i danni alla nostra salute dal punto di vista respiratorio, cardiovascolare e dal punto di vista anche cerebrale.
0: E dottore, per concludere, per favore, un pensiero finale sull'argomento.
3: Sì, appunto, il pensiero finale sull'argomento è questo. Purtroppo, per motivi complessi, tra cui per esempio il riscaldamento del pianeta, l'aumento delle temperature, il problema degli incendi, il problema di questi fumi che spesso si producono in quantità sempre più grande e crescente, è un problema che non scomparirà, ci sarà, si presenterà, e quindi prima o poi ognuno di noi verrà esposto a questi inquinanti. Il problema dell'inquinamento atmosferico e della presenza di questi inquinanti nell'aria è un problema che al giorno d'oggi riguarda un po' qualsiasi parte della Terra, logicamente con delle differenze tra zone con più alta concentrazione e zone meno concentrate. Quello che è importante è essere consapevoli, quindi ancora una volta conoscere questa problematica e quindi se possibile cercare di mantenersi aggiornati, controllare la qualità dell'aria e far sì che se c'è un momento in cui la qualità dell'aria non è ideale, ridurre al minimo la nostra esposizione, perché spesso sottovalutiamo quelli che possono essere le conseguenze di questo vettore di danno che è silenzioso, che spesso non sentiamo, non lo vediamo, non lo odoriamo, quindi però il danno si produce perché è un danno continuo, minimo, cronico. Quindi il pensiero finale è quello di essere consapevoli della possibilità che l'aria che respiriamo, ci sono dei momenti in cui non è salutare, quindi dobbiamo essere pronti e consapevoli e cercare di ridurre al minimo quelle che possono essere le conseguenze negative.
0: Io, dottor Pratico, la ringrazio immensamente per questa sua interessantissima rubrica ogni domenica e le auguro un buon viaggio in Italia, un saluto alla nostra bella Calabria e

0: minimo quelle che possono essere le conseguenze negative.
1: Io, dottor Pratico, la ringrazio immensamente per questa sua interessantissima rubrica ogni domenica e le auguro un buon viaggio in Italia, un saluto alla nostra bella Calabria e tante tante auguri per il prestigiosissimo premio che riceverà domenica prossima. Intanto arriva un messaggio del professore dottor Franco Torchia che dice: grazie a lei professore Pratico, è un onore per noi tutti, l'aspettiamo.
0: Grazie professor Torchia, non vedo l'ora di essere lì presente, e, come ho detto, grazie per avermi scelto, grazie soprattutto anche a te Attilio per lo spazio che mi concedi ogni domenica, è veramente un grande piacere, un grande onore, e grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato e buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie, un grande piacere, un grande onore da parte mia, caro dottore Pratico, per la Melodia Italiana. Le auguro una buona serata e tanto seguito alla famiglia e ancora una volta buon viaggio.
0: Grazie.
1: Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University, il dottor Domenico Pratico. Vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni del WGBB 1240 AM e 95.9 FM. A questo punto vorrei fare tante tante auguri in paradiso alla mia amata mamma, la quale oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno insieme a noi se fosse rimasta qui con noi. Quindi ci ascolta dal paradiso, cara mamma, tante auguri da parte di tutti noi. E per mia mamma, Ave Maria.

0: tanti auguri che la mamma ancora in paradiso festeggia con il papà e i nostri fratelli. Madre Grazia. Voglio ringraziare la giornalista dottoressa Michela Mortella e la professoressa Maria Grazia Virginia Basile per gli auguri alla mia cara mamma, grazie. E fra qualche minuto metteremo in onda l'approfondimento.
1: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.
2: Microfoni di Fast News Platform, ci trovate come coordinate.
0: E adesso ascoltiamo l'approfondimento, conduce l'editore della prima pagina, il giornalista Antonio Nesci, e saremo in collegamento io dagli Stati Uniti e l'avvocato dottor Domenico Nardo da Vibo Valentia e la professoressa Liliana De Masi dalla Patagonia, in Argentina.
2: I
0: Ascoltiamo.
2: microfoni di Fast News Platform, ci trovate come coordinate su YouTube, in replay ci trovate anche su Facebook, in simultanea siamo su fastnewsplatform.uk per la Gran Bretagna, fastnewsplatform.fr per la Francia, Proxima Parada Barcellona.es per la lingua spagnola, europanelmondo.it per la lingua italiana, per la comunità degli expat italo-canadesi.it, il player poi è presente su più o meno tutte le testate, o comunque se non c'è il player c'è il link per accedervi. Come tutti i venerdì, oramai da oltre 6 mesi, ci ritroviamo a parlare di un protagonista, di una storia che raccontiamo, un approfondimento sulla storia. E oggi la storia che vogliamo raccontarvi è quella di Domenico Nardo, un figlio illustre di Soriano Calabro. State vedendo il titolo, li state già vedendo i protagonisti di questa diretta, ve li presento subito. Iniziamo per dovere di galanteria da Liliana Di Masi, da Libi in Argentina. Buon pomeriggio, ciao Liliana, come stas?
3: Todo muy bien, buenas tardes a todos.
2: Ecco, poi andiamo negli Stati Uniti d'America, lì abbiamo il nostro Attilio Carbone. Buon pomeriggio anche a te, perché da te è pomeriggio. Come stai, Attilio?
4: Buonasera a te Antonio, bene, bene, grazie.
2: Come va allora lì? Il clima è caldo, mentre in Argentina fa fresco. Voi siete sulla nostra stessa linea temporale, quindi
4: Veramente
2: come
4: oggi qui fa molto caldo, sì.
2: molto, molto caldo, quindi ci trasferiamo tutti in Argentina tra pochissimo ed ecco il nostro protagonista. Lo conoscete come conduttore, come speaker, è un volto noto, popolare, radio, televisioni, web, carta stampata, lo trovate praticamente ovunque. È un volto da copertina, qualcuno direbbe, ed è Domenico Nardo. Buonasera Domenico.
5: Ciao direttore, buonasera a tutti, buonasera a Lilli, buonasera a Tilio,
4: Buonasera.
5: grazie per questa presentazione che va al di là di quello che sono io, ma comunque fa sempre piacere, insomma, essere stimato, essere tenuto in considerazione, perché non dirlo, e ovviamente senza salire più su di quello che sono.
2: Allora, abbiamo titolato Un figlio illustre di Soriano Calabro. Facciamo subito una premessa, perché in settimana, quando abbiamo annunciato, l'avevamo già fatto nel corso delle settimane, perché questa è una trasmissione che è programmata settimana dopo settimana con già ospiti noti con largo anticipo, sui social di Soriano, ecco, tanti messaggi, tanta partecipazione per la figura di Domenico Nardo. Però c'è un piccolo dettaglio da chiarire in apertura. In realtà, Domenico Nardo nasce, non diciamo l'età, ma 66 anni fa, nasce nel cittadina di Sorianello e poi si trasferisce a Soriano a 7 anni. È corretta questa informazione?
5: Sì, direttore, tu lo hai già fatto. Prima di entrare nel programma, in quello che sarà il percorso che faremo assieme, consentimi di ricordare, il piccolo Alessio Pio, tu lo hai già fatto, quindi da per tuo, quel ragazzino che è morto, di stringermi ai suoi familiari, alla comunità di Zungri, perché quando succedono queste morti ti chiedi il perché, però poi non ti puoi fermare là. Il perché deve diventare accettazione, il dolore deve diventare ricordo. Quindi abbraccio la famiglia, abbraccio la comunità di Zungri e un bacio al piccolo angelo di Alessio Pio. Sì, è corretto. Allora, io sono nato a Sorianello. All'epoca tu hai detto che non ho 70 anni, quindi già va bene, mi hai detto 66, quindi va bene. Sono quelli.
2: Ti sono azzeccato? Ti sono informato bene? O dobbiamo mandare a casa gli autori?
5: No, c'è azzeccato, gli autori sono bravi. Io sto bene con la mia età, quindi dirlo è un piacere. E ti dicevo, papà era un maestro elementare e insegnava a Sorianello, quindi la famiglia viveva a Sorianello. Io sono nato proprio a Sorianello, perché all'epoca le nascite avvenivano più in casa che negli ospedali. E quindi io sono nato proprio a Sorianello. Poi sono rimasto a Sorianello, quindi fino alla terza elementare, allora elementare, oggi scuola primaria, perché poi mio fratello più grande, Damiano, doveva iniziare a frequentare la scuola media, che Sorianello non c'era e c'era Soriano. Quindi la famiglia si è trasferita a Soriano, io all'età di 7 anni, e papà ha continuato ad insegnare nella sua scuola che chiamava, che era Sorianello, perché la distanza era minima, quindi famiglia a Soriano, papà lavorava a Sorianello e poi tornava a Soriano. Quindi è corretto, nasco a Sorianello, ci resto fino a 7 anni, poi diciamo... e passo il resto della mia vita a Soriano Calabro, che tu hai ricordato, il grande convento di San Domenico attorno al quale è nato il paese e poi si è sviluppato.
2: Ecco, facciamo un passo indietro e rimaniamo, perché stiamo cercando di raccontare, anche se è difficile raccontare un protagonista in un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Ecco, nasci a Sorianello, ci hai già dato un riferimento particolare e speciale, perché questo ci aiuta a capire tanto. Nasci a Sorianello perché Domenico Nardo nasce in casa, quindi con la levatrice, esatto?
5: Sì, sì. Sì,
2: nasce in ospedale.
5: Sì, no, io nasco proprio in casa, ed era il 25 gennaio, e nasco proprio in casa, quindi nessuna ospedalizzazione per mamma, né per me, la culla in ospedale, eccetera, quindi nasco in casa e resto in casa. Quindi nato proprio a Sorianello.
2: Praticamente Domenico nasce in casa e soprattutto nasce in una famiglia dove c'è un faro che è tuo padre, che fa l'insegnante, che ti ha in parte anche trasmesso questa passione per la cultura, dove tra l'altro tu recentemente sui tuoi social hai pubblicato una foto di tuo papà e siete somiglianti. Molti hanno commentato la somiglianza con tuo papà. Che ricordo hai di tuo papà e che figura è stata per te nella tua vita, soprattutto nella tua fase di crescita?
5: Ma sai, papà era una figura importante, io l'ho capito dopo, ovviamente, perché da piccolo non lo capisci, io l'ho capito dopo, sentendo anche ciò che dicevano i suoi ex alunni, gli alunni, chi stava con noi, ma poi crescendo ovviamente era una persona che non parlava molto, era di poche parole, ma con noi quando parlavo, però non era uno che insomma dialogasse tantissimo, ma si faceva capire, era sempre vicino, era una persona buona soprattutto, buona, sincera. Cioè di quelle persone che poi vengono stimate per quello che danno e soprattutto amava la sua scuola, i suoi alunni, sempre, io me lo ricordo sempre che ne parlava, gli stava vicino, al di là di quelle che erano poi le ore della scuola. Poi devi sapere che io ho insegnato nella scuola dove papà insegnava, perché quando io ho preso il diploma del liceo scientifico che io ho frequentato, ho preso d'esterno il magistrale. Allora il magistrale all'epoca era abilitante, cioè non dovevi fare le abilitazioni. Per quei 18 anni faccio le domande per essere inserito nelle graduatorie per insegnare alle scuole elementari e subito dopo mi chiamano. Quindi io nel 1978 inizio ad insegnare, avevo 18 anni, quando sono entrato, 18-19 anni, quando sono entrato per la prima volta in una classe, davanti a me avevo 20-22 alunni di quinta elementare, quindi avevano 10 anni, ne avevo 18, sembravo anche io un alunno in mezzo a loro, quindi era una cosa molto, molto divertente. E quindi, diciamo...
2: Ti sei rivisto in tuo papà in quel momento?
5: Beh, sì, un po' sì, un po', diciamo, abbiamo anche caratteri che non sono, diciamo, speculari, però ci somigliamo molto, quindi è chiaro che aver visto papà con i suoi alunni, qualche volta io passavo dalla sua scuola, perché poi fino alla terza elementare, fin quando io ero sorellino, chiaramente era l'unica scuola elementare, quindi papà aveva altre classi, però io ero là, quindi entravo nella classe di papà, cioè ci vedevamo spesso, quindi io sapevo qual era la... con gli alunni, e di notte ci legavamo perché era veramente straordinario, e poi era un piccolo paese, ci si conosceva tutti, i rapporti erano buoni, e quindi c'era questa figura che veramente è stata importante.
2: Quindi Domenico, questa sera ci stai condividendo e ti ringraziamo per queste condivisioni molto personali, una circostanza davvero singolare ed inedita. Tu giovanissimo insegni, sì, e praticamente diventi collega di tuo papà, sì, quindi è come quando un calciatore realizza il sogno prima di andare in pensione a fine carriera di giocare con il figlio che lui ha cresciuto, di giocare magari anche nella stessa squadra. Avete giocato nella stessa squadra, nella stessa scuola. Ecco, che sensazione è stata? Perché è molto bello. Beh, questo tuo...
5: Beh, guarda, la sensazione è stata bella. Io la vivevo, insomma, una prima esperienza lavorativa, 18 anni, 19, entrare in classe. Avevi uno stipendio che a 19 anni, insomma, aveva uno stipendio da docenti, non era, insomma, da tutti, e non era una cosa semplice. E poi la vivevo perché comunque papà mi aveva trasmesso alcune cose ed entravo in un ambiente che papà aveva contribuito a creare, perché quando io sono arrivato là, ti devo dire, tutti i colleghi che io conoscevo, ma ovviamente non conoscevo come colleghi, erano tutti più grandi di me, io ero, diciamo, un ragazzino rispetto a loro, chi aveva avevano 50 anni, avevano chi 60, chi ne aveva qualcosa in più, io arrivo a 18 anni, quindi chiaramente c'era questo, ma mi hanno accolto come se fossi un figlio, come se fossi un alunno, e quindi i consigli, gli aiuti, tutto ciò che serviva. E papà credo era, insomma, orgoglioso di questo figlio che a 19 anni, insomma, se lo vedeva nella classe, nella scuola che lui amava, dove lui insegnava, e vedeva che entrava in classe, quindi c'era questo bel rapporto con papà, c'è stato. Poi negli anni gli somiglio di più, allora se io guardo delle foto di tanti anni fa, la somiglianza era di meno, c'era, ma comunque di meno, era più dalla parte di mamma, sembrava, un'altra donna che era stata importante, insomma, per la nostra vita, per tutto ciò che ha fatto per noi, soprattutto quando papà è morto, è rimasto da solo, noi avevamo tre figli, e quindi io appena laureato, l'altro mio fratello che ancora non lavorava, l'altro che si doveva laureare, quindi con tre figli da sola, non è stato semplice, quindi un'altra bella, insomma, ricordo anche di mamma, e quindi ti dicevo, lui orgoglioso, insomma, di questo figlio che calcava, insomma, quelle che erano le sue impronte, quelle della scuola che amava, e quindi questo c'è stato sempre questa cosa. Poi io ho lasciato dopo due anni, perché siccome contemporaneamente ero iscritto all'università, avevo dato tutte le materie, andavo a Roma perché ero iscritto là per fare gli esami, eccetera, però poi dico adesso io lascio, non faccio più domande per te, perché voglio finire in tempo, in effetti ho finito in tempo, ma se io avessi continuato sarei stato in pensione già da almeno 15 anni, perché c'era anche la pensione baby all'epoca, quindi io comincio a 18 anni, a 40 anni, 40 e qualcosa, dopo 19 anni, 20, 24, 40 anni sarei stato già in pensione, però...
2: Ecco, rimaniamo alla linea del tempo, però prima di proseguire con questo racconto che scopriremo questa sera è straordinario, perché ha vissuto e sta vivendo Domenico Nardo tante vite in una, con tanti protagonisti, e un protagonista in tante storie, molte storie bellissime, di successo, e ti chiederei, Domenico, un ricordo della figura della mamma. La mamma è stata non importante, importantissima, senza nulla togliere chiaramente tuo padre, perché è una donna forte del sud che ha cresciuto una famiglia. Ma, per quanti anni?
5: Ma vedi, mamma... E come? Allora, mamma è una donna forte. Intanto papà non ha mai, insomma, incoraggiato mamma a lavorare, quindi mamma è stata sempre casalinga. Perché papà all'epoca diceva, noi, insomma, non abbiamo bisogno, ci abbiamo, e mamma ha accettato di buon grado, quindi ha cresciuto questi tre figli, è stata sempre vicina, è stata una donna forte, perché come in tutte le famiglie ci sono momenti di difficoltà, momenti in cui hai tre figli, due all'università e l'altro ancora più piccolo che doveva crescere, e quindi chi era fuori, chi tornava, insomma preparare, quindi tenere la famiglia. Poi papà era uno che amava la caccia, no? Era un cacciatore, quindi spesso andava fuori con i suoi amici anche per qualche giorno, quindi mamma era quella che poi organizzava all'interno della casa. Ecco, quindi avevano questa complementarietà e questi due rapporti che poi ognuno col suo carattere, no? Alcune cose poi le scopri dopo, le rivivi dentro alcune cose, no? Perché al momento ti passano alcuni messaggi, senti alcune cose, poi col tempo ripensi a tutto ciò che è stato, ai dialoghi, a quello che ti dicono, ai comportamenti, quindi chiaramente ti fai un percorso tuo, ma capisci che comunque c'è stato questo rapporto bello con i tuoi genitori, e dove ognuno dà quello che può, perché poi nella vita capisci questo, cioè nessuno ti può dare di più o di diverso di quello che ha o di quello che può, e poi tu capisci quali sono le personalità dell'uno e dell'altro e capisci che per le loro personalità hanno fatto il massimo e anche di più facendo passi indietro loro per portare avanti te e portare avanti la famiglia, e questo sinceramente resta.
2: E rimane. Intanto ad Attilio chiederei, ecco Attilio, ti colpisce questo racconto della vita di Domenico? Si trova ad insegnare nella stessa scuola del padre e lo fa giovanissimo. E tra l'altro capiamo anche il contesto. Attilio, tu proprio a quella stessa più o meno età, 17 anni, invece tu hai preso una nave e sei partito verso gli Stati Uniti d'America per trovare una nuova vita. Come ci si sente, ecco, a quell'età, a 17, 18, 19 anni? Che sensazioni si provano a Tino?
4: A lasciare l'Italia è una grande emozione, una grande, perché non si sa che cosa si va incontro. Perché io mai pensavo di dover venire in America, poi c'è stata una legge speciale qui dal Congresso americano e sono venuto qui. Sai, è veramente molto molto emozionante. Io ho studiato in seminario per 5 anni, quindi conoscevo l'America dai libri, ma non conoscevo l'America, che non ero stato mai, e non avevamo nemmeno dei parenti qui in America, quindi andare incontro a un futuro che uno non conosce, ma grazie a mio padre, che era una bravissima persona, grande lavoratore, lui era falegname, ma ha mandato tutta a scuola, ha fatto dei sacrifici anche lui, perché mia mamma è morta quando io avevo 11 anni, nel 1950, quindi mio padre è stato veramente un grande uomo che ci ha fatto andare tutta a scuola. Tutti siamo diplomati, meno di un fratello che purtroppo invece di andare a scuola a Palme andava al mare durante l'estate e poi faceva altre cose lì. Però è diventato un contrattore qui in America, ha avuto molto successo. Poi veniamo da una famiglia, grazie a Dio, con buoni principi. Abbiamo 5 medici in famiglia, purtroppo uno se n'è andato, ma quanto prima ne avremo uno che lo sostituirà qui in America. Siamo stati sempre una famiglia laboriosa, e certo, i ricordi dall'infanzia restano sempre.
2: Io vorrei chiedere adesso a Liliana. Lilli, tu che ragazzina eri a 17, 18, 19 anni? Avevi le idee chiare come Domenico, che decide subito di andare ad insegnare e tra l'altro insegna nella stessa scuola del padre? Che ricordi hai?
3: No, io, acá in Argentina è come allá, digamos, escuela primaria, escuela secundaria e después la università. Io con 17 anni entré a la università. Que no era fácil porque nosotros vivíamos en una ciudad que se llama Cipolletti, en una zona rural, y había que hacer varios kilómetros hasta la universidad, y mi mamá nos llevaba con mi hermana gemela, que estudiamos distintas carreras pero empezamos juntas, y al año siguiente de ser alumna ya concursé para ser docente que era un cargo de docente alumno, pero concursado, y bueno, nunca más dejé de dar clases hasta que me pensioné ya con 32 años de docente. Y, pero eran historias que, digamos, no tenía mucha trascendencia cuando nos quedábamos a estudiar a Neuquén, porque muchos iban a viajar viajaban a otras ciudades, como mi hermano, que se fue a estudiar a La Plata, 1.300 kilómetros, y era toda... Eso sí fue como más importante, como más triste, tener que despedirlo, saber cómo estaba, que las comunicaciones no eran con un celular inmediata, sino que había que esperar a que se comunicara o recibir una carta. Pero la verdad que me gustaría hacer algunas consideraciones de escucharlo a Domenico. ¿Qué me pasa a mí cuando lo escucho a Domenico o estas historias de italianos que se quedaron en Italia a hacer la Italia? Porque nosotros estamos acostumbrados a historias de inmigrantes que vinieron a hacer la América. Por eso siempre es como distinto, como muy emocionante escuchar historias como la de Domenico, como la de su papá, que pusieron el empeño y todas las fuerzas para construir ese país, y me parece tan emocionante que haya podido dar clases en el mismo lugar donde daba su papá y donde él había cursado. Son historias muy lindas y lo veo a Domenico con una... hablar con tanta experiencia, con tanta realidad, que si bien tenemos los dos 66 años, es como transmite tanta sabiduría, de una manera tan simple dice las cosas, que la verdad que Domenico, gracias, es muy lindo escucharte, y es muy lindo conocer estas historias que trascienden, porque no es cualquier persona, es una persona que trasciende en distintas disciplinas, que se esfuerza por hacer todo bien, y eso es muy lindo realmente. Gracias, y gracias Antonio porque permitirme siempre estar y ser parte de todas estas historias, igual que la de Atilio, que Atilio lo hemos escuchado más veces y sí se parece más a las historias que yo estoy acostumbrada a escuchar. Pero bueno, no sabía que el padre los había llevado sin la mamá, que eso le da como un aspecto distinto y como más fuerza, ¿no? Como más empeño, como más sacrificio.
2: Gracias per le tue belle parole. Io adesso ho inquadrato, ti dico subito che, ma già lo sai, che ti sta ascoltando sia Giuseppe Fiammingo, sia soprattutto... nome e cognome è su Facebook Maristella Fatica, ovviamente è la moglie, per chi non lo
5: sì. Sa. Allora ti dico, Antonio, ti dico una particolarità. Quando io sono nato, chiaramente avevano chiamato anche un medico, insomma, per avere qualcuno che se stesse mamma, oltre insomma a quella che era l'ostetrica del tempo. E il medico all'epoca era il papà di Stella, quindi quando il papà di Stella è arrivato, il papà di mia moglie, io ero appena nato, per cui ha salutato e se n'è andato. Quindi il primo che mi ha visto, diciamo, che non era della famiglia, era il papà di Stella.
2: Ah, ecco, guarda, ecco, appunto, me l'hai introdotto, però voglio chiederti, adesso non sei più il capellone degli anni Ottanta, ma negli anni Ottanta in Italia c'erano i cosiddetti capelloni. Sì. Eri un capellone a 18 anni negli anni 80, Domenico, e soprattutto in quale Soriano, in quale contesto vivi?
5: Ma guarda, no, capellone, diciamo, un capellone non sono mai stato, capelli lunghi sì, ecco, erano capelli che andavano al di là della media, ma capellone no, non mi sono mai piaciuti, non mi ci vedevo, quindi per me non era un problema. Allora io sono passato da una Sorianello, chiaramente che era un ambiente diverso, molto più, diciamo, agricolo, no? Di agricoltori, di contadini, di gente proprio alla mano, in cui c'erano alcuni giochi che erano i giochi più semplici, le strade dove si andava a giocare, tutto ciò. Poi passo a Soriano, Soriano era già un paese soprattutto di commercianti, quindi era gente che era abituata a viaggiare, quindi ad incontrare culture nuove, comunità nuove, quindi a portare al di là di una certa ricchezza, perché Soriano c'era, anche una certa cultura che poi veniva anche dalla gente che incontrava. Quindi passi da una realtà più chiusa, dove ti dà alcune cose che sono importanti per la tua crescita, ad una realtà che è molto più aperta. E quindi ti devi adeguare, abituare, devi trovare te stesso in una realtà diversa. Soriano all'epoca era un paese, era il centro, era una comunità veramente centrale, dove tutti gli altri paesi che stavano attorno gravitavano su Soriano. E quindi noi avevamo rapporti con tutti questi paesi. In più c'è stato, subito dopo, è stato anche istituito il liceo scientifico, quindi avevamo anche una scuola superiore che io ho frequentato, così non viaggiavo per vivo. E quindi là ci sono state le prime amicizie, le prime, diciamo, i primi momenti e movimenti politici, e quindi si parlava di politica, si parlava di amministrazione comunale, si facevano i veni.
2: Ecco, ma come conosci tua moglie? Se ce lo puoi dire, come conosci tua moglie? Immagino che sia una storia d'amore che dura da tanto tempo.
5: Non era difficile conoscerla sempre, perché Stella abitava a Soriano, tra le altre cose abitavamo vicino, prima a 50 metri di distanza, poi noi abbiamo costruito un'altra casa, ma sempre vicino perché eravamo a 300 metri di distanza. Poi abbiamo frequentato lo stesso liceo, era più grande, era più piccola. Quindi c'è stata una prima fase in cui siamo stati assieme, poi io all'università ci siamo persi per un po' di anni e poi ci siamo rincontrati. E quindi là abbiamo capito che si poteva realizzare qualcosa assieme e l'abbiamo realizzato. Quindi non era difficile conoscerla, diciamo, come, o incontrarla come persona, e poi però ci siamo incontrati per realizzare questa famiglia assieme.
2: Quanto è stato importante per te in questa lunga carriera, che poi proveremo a raccontare perché ha tanti aspetti, tua moglie?
5: Beh, sono sempre importanti, perché comunque ti danno la serenità di poter fare ciò che fai. Poi io non sono uno semplice, nel senso che sono uno a cui piace muoversi molto, cioè per me stare fermo è uccidersi, mi suicido, non riesco a stare fermo, io ho bisogno di stimoli e di input continui. Io ho fatto tante cose, avevo un percorso, arrivavo alla meta e quella meta non mi soddisfaceva più, dovevo cambiare, avevo bisogno di confrontarmi con altre realtà, con altre cose, di confrontarmi con me stesso soprattutto, e quella è una cosa importante, perché io mi sono sempre messo in discussione e quindi passavo da una cosa, ovviamente avendo una stabilità emotiva, perché quella di base c'era, ma chiaramente passando dai momenti in cui volevo sperimentare tante altre cose. Quindi sono passato, insomma, dalla scuola elementare, sono passato poi a fare l'avvocato, sono passato poi a vincere il concorso nella scuola e a fare l'avvocato
2: è fatto anche giudice di pace, ma di questo ne parleremo, è fatto tanta rabbia. Però vorrei rimanere un attimo in salto, mentre Attilio a 17 anni faceva un salto. Intanto ti riferisco il messaggio di Giuseppe Fiammingo che dice che saluto affettuosamente, ovviamente saluto affettuosamente te, il salto, Attilio fa un salto nell'ignoto, perché lui ci ha raccontato qualche minuto fa, ma l'ha fatto in altri racconti, io a 17 anni parto via da Cossoleto, arrivo negli Stati Uniti, non avevo dei parenti, mio padre ricostruisce un'altra vita in un paese che non conosciamo, lui tra l'altro ci vive oramai da 70 anni in questo paese, ha fatto tanto per gli Stati Uniti d'America, è uno dei cittadini più eminenti degli Stati Uniti d'America. Liliana invece vive un altro tipo di esperienza, si sposta da una località più piccola dell'Argentina, più rurale, si sposta verso una città più grande che è Neuquén e diventa professora, diventa insegnante universitaria, realizza un sogno, fa un salto. Lei che tra l'altro ha origini per metà italiane, calabresi, e per metà spagnole, è nata in Argentina, quindi non è come la storia di Attilio che va a fare l'emigrante, diciamo, ma lei ci vive già lì. È di seconda, tra virgolette, generazione. Per te invece il salto è dalla piccola Sorianello a Soriano, che noi abbiamo ribattezzato nelle presentazioni Nobile Soriano, l'hai detto proprio poco fa, perché c'era una nobiltà e d'animo e di cultura, tante storie importanti e significative, ma c'è un passaggio che ti fa cambiare. Arrivi a Roma, la capitale. Erano altri anni, non è la Roma di adesso, del 2026, era una Roma differente, una Roma gigantesca. Immaginate passare da Sorianello, un piccolo paese di poche migliaia di abitanti, a Soriano un po' più grande, e arrivi a Roma a fare lo studente universitario. Che impressione ti ha fatto la capitale, Lourdes?
5: Ah, intanto saluto Giuseppe Fiammingo, è una persona che saluto con affetto anche io. Il salto a Roma chiaramente è un salto gigantesco, no? Perché tu passi da comunità molto piccole e devi affrontare comunità molto grandi. Per me è successo, è un po' graduale, nel senso che io i primi anni insegnavo, come ti dicevo, quindi ero iscritto all'università, e andavo a fare solo gli esami, per cui salivo a Roma, facevo gli esami e riscendevo perché non potevo neanche frequentare, quindi io i primi esami, tra cui il diritto privato, che è stato il primo esame in assoluto che io ho fatto, sono entrato all'università e ho fatto il diritto privato come primo esame, è andato bene, insomma è stato un bel
2: esame, bello tosto.
5: Era stato tosto, e per la mia inesperienza, io questo me l'ho capito dopo, quando io non avevo, insomma, frequentato, ero salito qualche volta, entrato all'università, sono andato a fare questo benedetto diritto privato, che è uno degli esami più tosti dei primi due anni, ma proprio tosto.
0: Ecco, noi ci fermiamo qui, siamo in diretta adesso con il carissimo amico, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Buonasera, carissimo Antonio.
6: Buon pomeriggio a te, Attilio, buon pomeriggio a Brian, che ho sentito che ha imparato l'italiano, quindi è perfetto per tutte le comunicazioni verso l'Italia, quindi l'hai istruito perfettamente, veramente è diventato big, grande, sempre più grande. E veramente possiamo dire una cosa, so che hai tempi contingentati, quindi cercherò di essere breve e sintetico. Intanto volevo farti i complimenti per la bella lettera che hai scritto al presidente Donald Trump e di cui abbiamo riferito anche sulle nostre testate.
0: Sì,
6: sei stato molto onesto e molto, molto sincero nel fare un appello al presidente Donald Trump perché trovi la via della pace, e la pace è quello che serve al mondo, insomma non si può andare avanti così, anche perché le conseguenze sono per tutti, insomma. Poi tu sei stato onesto, ho letto con attenzione la tua lettera sia nella versione italiana sia in quella inglese, la circostanza che insomma hai sottolineato la tua appartenenza repubblicana da quando sei arrivato direttamente negli Stati Uniti d'America, quindi è un aspetto importante questo, quello della tua lettera, veramente molto bella. Complimenti anche per il premio alla carriera che riceverai domenica prossima a Francavilla Angicola, con il premio internazionale Francavilla Angicola. Insomma, c'è da festeggiare, c'è tanto da festeggiare per te, che oramai stai ricevendo tanti, tanti premi, tanti riconoscimenti uno dietro l'altro. So del tuo premio, insomma, ce l'hai riferito in esclusiva, il premio bronzo di Riace a Palmi, quindi diciamo che oramai la tua carriera è lanciatissima e ci saranno tanti, tantissimi anni davanti.
0: Grazie, grazie, molto gentile, carissimo Antonio. Ho sentito una notizia, speriamo che sia vera, dicevo che il presidente Trump sta cercando di evitare quell'assalto penale che vuole fare, distruggere completamente l'Iran. Speriamo che sia vero. L'ho sentita alla radio mentre venivo qui alla stazione radio. Ci sta pensando di non fare più distruzione. Speriamo che si arroccolo il lumini.
6: Speriamo che cessino le armi, sì, che tacciano le armi, ma non solo in Iran, un po' ovunque, perché nei conflitti nel mondo ce ne sono tantissimi, ce ne sono troppi, e l'umanità ha bisogno di pace, di serenità e di guardare avanti. C'è spazio e c'è possibilità per tutti, quindi ritengo che le armi siano la soluzione certamente sbagliata, certo, in qualsiasi frangente, quindi, e poi andare a fare perdere vite umane, perché nelle guerre purtroppo le vite umane si perdono in tantissime, sia i militari ma anche i civili, perché purtroppo la guerra non è esente da questo, non è una guerra chirurgica, colpisce una struttura e non colpisci i civili, gli effetti, i danni collaterali ci sono purtroppo anche troppi, e quindi se si deve tornare. al tavolo della diplomazia, al tavolo della pace, ed è importante che ciò avvenga. Quindi immagino che domenica prossima sarai in radio, quindi mi sa che racconterai il premio Francavilla in diretta. Immagino.
0: Sì, saremo in diretta, sì. Antonio, mi senti?
6: Sì, ho sentito un rumore, non so se sei ancora in linea.
0: Sì, sono in linea, come no.
6: Perfetto. Forse c'era qualche interferenza. Dicevo, immagino che domenica prossima racconterai anche il premio, che si svolgerà proprio dalle 21 in poi, ora italiana, quindi tu sarai proprio in diretta.
0: Sì, sarò in diretta con... credo con la tua platform, non so... direttamente lì da Francavilla Angitola.
6: Sì, quindi ci sarà la possibilità, sì, avremo sicuramente dei contatti lì e quindi sì. Sul posto ti potranno raccontare quello che succede e poi chiaramente ci sarà il momento tuo speciale per questo premio alla carriera, questi oltre 60 anni di radio che... Insomma, non è poca cosa, sei oramai entrato nelle cosiddette leggende, ci manca solo che lasci la firma ad Hollywood per completare diciamo una carriera straordinaria. Che
0: ci vuole davvero... la stella di Hollywood. Infatti ho visto tante stelle lì quando sono stato a Los Angeles alcuni anni fa. No, ma immagino. Proprio un cosletano con la stella lì a Los Angeles, mamma mia, diciamo.
6: No, ci manca solo quella, perché alla fine dopo questa lunga carriera di oltre 60 anni non è qualcosa di facilmente pareggiabile, rimane nei libri di storia, quindi il tuo programma, il tuo racconto che hai fatto, che continui a fare in questi 62 anni dell'italianità, delle melodie italiane, è qualcosa di unico e raro, non è qualcosa di così consueto, quindi sì, una stella non guasterebbe, ma chissà, sai, tempo al tempo, stai ricevendo tanti riconoscimenti, ne hai ricevuti negli anni da Columbus Award, insomma, oramai non c'è limite, perché insomma sei lanciatissimo e soprattutto lasciami dire questo tuo grande entusiasmo che trasmetti tutte le domeniche al tuo pubblico fedele, appassionato, è qualcosa di rilevante, di significativo. So anche che ad agosto sarai nuovamente per l'ennesima volta anche in diretta per il pubblico italiano su Canale Italia.
0: Sì, domenica, quindi, il giorno 12
6: agosto, quindi sì. Ci si farà gli auguri per il mister del Ferragosto in diretta, quindi sì. Il pubblico italiano anche ti ha imparato a conoscere anche in televisione, quindi diciamo che sei su questa ottica, oramai sei un beniamino anche in Italia per il pubblico televisivo. E lo è anche Brian, che dobbiamo convincere a palesarsi in diretta in televisione, dobbiamo provarci almeno.
0: Dobbiamo provarci, sì, perché è veramente è formidabile. Brian è veramente bravissima persona e bravissima in tutto. Vedi, se la ride, se la sta ridendo.
6: The best, Brian is the best, quindi è il meglio che c'è, tra l'altro persona cordialissima, sì, che ha imparato l'italiano, quindi ti mette a suo agio, adesso l'hai promosso centralinista, ma prossimamente dovrei promuoverlo direttamente co-conduttore.
0: Domenica scorsa ha fatto un bel programma, perché io non c'ero, ha fatto veramente un bel programma, ha scelto le canzoni le migliori che ci possono essere, veramente è stato bravissimo.
6: Sì. Domenica scorsa, perché hai tradito tra virgolette per il calcio, la passione del calcio ha prevalso su di te, ti sei visto la finale del campionato del mondo, sì. Sei rimasto, immagino in parte felice, in parte no, per chi ti favi? Io
0: per
6: sinceramente per la Spagna.
0: Ti favo per l'Argentina, ma sono contento da una parte che ha vinto la Spagna, perché non arriva nel nostro
6: record di titoli del mondo, però mondo. Ma sai, so che in famiglia comunque qualcuno tifava per la Spagna, no? I figli tuoi tifavano?
0: Sì,
6: o
0: sì.
6: Per l'Argentina?
0: No, per la Spagna tifavano, a dire la verità. Ma io volevo essere fedele pure, no, l'Argentina ce l'ho nel cuore io, dal 1952, quando ho visto una partita di calcio, allora ero in seminario e ci hanno fatto ascoltare la partita in via radio, no?
6: Sì.
0: C'erano quei famosi radiocronisti allora. E il sogno mio è stato sempre di visitare l'Argentina, ma non ci sono riuscito purtroppo. Adesso un po'
6: immagina la tristezza di Liliana, che tu hai conosciuto seppur a distanza, che veramente era in lacrime quando ha visto l'Argentina non vincere questo mondiale. Lo desiderava tanto che l'Argentina desiderava tanto questo doppio titolo, questo titolo a distanza di 4 anni, non è arrivato, è stato abbiamo visto quel Messi in lacrime, ci ha fatto stringere un po' il cuore. Che vuoi, il calcio è anche questo, ci sono delle parabole che terminano, e quella di Messi è finita evidentemente così. Vediamo adesso se continuerà a giocare nel campionato americano oppure si ritirerà, ma suppongo che magari per un periodo magari andrà avanti, chissà, poi ci penserà lui. Certo, con la nazionale argentina ha chiuso, ma nulla toglie, insomma, questa vittoria della Spagna nulla toglie ad una carriera come quella di Messi, insomma. Però in Argentina ci puoi ancora andare, dai, c'è tempo.
0: Troppo giovane per andare in Argentina ora.
6: No, c'è modo, è più vicino all'Argentina che all'Italia, immagino che qualche ora di volo e poi raggiungere...
0: Ci vogliono 9 ore da qui all'Argentina, forse più.
6: 9 ore, eh?
0: Sì,
6: siete distanti quasi quanto l'Italia, cioè la stessa più unità, pensavo forse più vicino.
0: L'Italia sono appena 8 ore.
6: 8 ore, sì. Pazzesco pensarci.
0: Ma prima vedremo per in Italia.
6: Ah, sicuramente sì.
0: Sì.
6: Sicuramente
0: senza
6: sì.
0: Altro, come...
6: Bene, ti lascio alla tua programmazione e ti ringrazio come di consueto per tutte le domeniche che ci regali e per questa telefonata particolarmente attesa che ci permette un po' di sorridere anche, perché sai, con tutte queste cose brutte che succedono in giro di cui si parla, ci regali un po' di allegria come un altro, in quel caso non italiano ma americano, che è diventato famoso in Italia, come quel Mike Buongiorno che portò l'allegria in Italia dagli Stati Uniti d'America, fece il percorso inverso, tu ci porti questa allegria direttamente dagli Stati Uniti in Italia via etere. Grazie Attilio e buon pomeriggio a te e a Brian e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: Grazie a te carissimo Antonio, e tanto segui alla famiglia, ok? Ti auguro una buona serata.
6: Buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao. Siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista, il carissimo amico Antonio Nesci. Adesso per qualche minuto abbiamo Pina e poi ascolteremo il dottor Massimo Martire. Pronto Pina?
7: Pronto, ciao Attilio.
0: Ciao, qualche minuto perché devo fare...
7: Sì, va bene. Prima di tutto ti ringrazio per l'Ave Maria che hai dedicato alla nostra cara mamma. Ho visto che sei commosso, mi commuovo anch'io. Ci manca tanto. Tu avevi 11 anni, io ne avevo 14, so perciò eravamo piccole ancora.
0: No. Sì.
7: Comunque lei è lì assieme al nostro papà, al nostro fratello Giuseppe, fratello Domenico, al fratello Francesco e alla cara sorella Grazia, che è ritornata a casa del padre questo marzo.
0: E al nonno che ci voleva tanto bene.
7: I nonni tutti, sì, tutti. Comunque, loro pregano per noi. Adesso non posso parlare tanto, ti faccio gli auguri per tutte le onorificenze che riceverai.
0: sono
7: tantissime, te le meriti perché sono oltre 60 anni di radio, di melodie italiane e quindi tanti auguri.
0: Grazie.
7: Ho ascoltato tutti i tuoi interlocutori che parlano da tutte le parti del mondo.
0: Sì.
7: È proprio bellissimo, uno impara tantissime cose. E per un minuto ti posso fare una cosa, posso dire, non è una poesia, sono 5-6 righe.
0: Yeah, ma è presto perché devo mettere
7: sì,
0: un servizio che dura 20 minuti.
7: Una madre ha chiesto a Dio come preparare mio figlio per la vita. Lui le ha detto: io gli do la vista, tu insegnali ad osservare. Io gli do l'udito, tu insegnali ad ascoltare. Io gli do il tatto, tu insegnali ad accarezzare. Io gli do l'anima, tu insegnali ad amare. E questa è stata la nostra mamma e i nostri nonni che hanno fatto per noi.
0: È vero.
7: Il nostro papà e tutto, sì.
0: È vero.
7: Allora, senti, tante grazie e salute per tutti, tutti i nostri amici, parenti. E tanti auguri. Oggi la Chiesa celebra la festa dei nonni.
0: Allora, auguri a tutti i nonni.
7: Che a te, auguri a te e a Francesca, perché oggi è la festa di Sant'Anna e San Gioacchino, che erano i nonni di Gesù.
0: Ah, bene, bene.
7: E la Chiesa in tutto il mondo celebra questo. Comunque, tanti auguri
0: grazie,
7: a te, Francesca.
0: Grazie. Salutami tanto estero, ok?
7: Grazie, salutami a tutti. Ciao.
0: Ciao.
7: Saluto a tutti i tuoi ascoltatori, l'Italia, i nostri amici a Canada, Messico, Australia, ovunque in Italia, ovunque si trovano, va bene?
0: Va bene, grazie. Pino.
7: Ciao, grazie tanto a te. Ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, siamo state per qualche minuto in collegamento con mia sorella Pina. E adesso ascoltiamo. Cara Stella, la canzone te la devo dedicare domenica prossima perché non abbiamo proprio il tempo, mi deve scusare. Ascoltiamo il servizio settimanale del dottor Massimo Martire.
8: Eccoci insieme anche in questa domenica a Melodie Italiane. Un caro saluto da Massimo Martire e un sentito ringraziamento ad Attilio Carbone che ogni domenica mi ospita nel suo programma su Radio WGBB Long Island e New York. Un appuntamento che porta nelle case degli italiani d'America e di tutti gli appassionati la grande musica italiana, un patrimonio culturale che continua a essere conosciuto, amato e apprezzato in ogni parte del mondo. A proposito di musica italiana negli Stati Uniti, molti si chiedono se le radio americane le dedichino ancora spazio. La risposta è sì, anche se in modo diverso rispetto al passato. Le grandi emittenti commerciali trasmettono prevalentemente musica internazionale in lingua inglese, ma esistono numerose radio comunitarie come questa, programmi dedicati alle comunità italoamericane e stazioni universitarie che continuano a valorizzare il nostro repertorio. Inoltre, grazie allo streaming e alle piattaforme digitali, le canzoni italiane raggiungono oggi un pubblico ancora più vasto, dimostrando che la qualità e l'emozione della nostra musica non conoscono confini. Apriamo la puntata con uno dei brani più amati della musica italiana, Quella carezza della sera, firmata da un gruppo storico come i New Trolls. Pubblicata nel 1978, la canzone è una splendida ballata che racconta con delicatezza la nostalgia di un amore perduto. La melodia intensa e il testo poetico l'hanno resa un classico senza tempo, ancora oggi tra i brani più richiesti e apprezzati del gruppo. I New Trolls nascono a Genova nella seconda metà degli anni 60 e sono stati tra le formazioni più innovative del panorama musicale italiano. Hanno saputo fondere rock progressivo, musica classica e canzone d'autore, collaborando anche con artisti e musicisti di fama internazionale. Nel corso della loro lunga carriera hanno regalato al pubblico successi indimenticabili, diventando una delle band simbolo della musica italiana. E allora ascoltiamo questa splendida canzone dei New Trolls, Quella carezza della sera.

Il secondo brano di oggi è L'appuntamento, interpretato dalla straordinaria Ornella Vanoni. Canzone pubblicata nel 1970, che nasce da un brano brasiliano composto da Roberto Carlos ed Erasmo Carlos, ma il testo italiano è scritto da Bruno Lauzi, che ha saputo trasformarlo in una raffinata storia di attesa, speranza e malinconia. La magistrale interpretazione di Ornella Vanoni, elegante e intensa, ha reso L'appuntamento una delle canzoni più amate del suo repertorio. Negli anni è stata utilizzata anche in importanti produzioni cinematografiche internazionali, contribuendo a far conoscere ancora di più la musica italiana nel mondo. Ornella Vanoni è una delle più grandi interpreti della nostra canzone. Con una carriera iniziata alla fine degli anni 50, ha attraversato oltre 6 decenni di musica, collaborando con i più importanti autori italiani, da Gino Paoli a Luigi Tenco fino a Ivano Fossati e tanti altri. La sua voce inconfondibile e il suo stile raffinato

0: Classica, collaborando con i più importanti autori italiani, da Gino Paoli a Luigi Tenco fino a Ivano Fossati e tanti altri. La sua voce inconfondibile e il suo stile raffinato l'hanno resa una delle artiste più eleganti e amate della musica italiana. E io, che ho avuto modo di conoscerla personalmente, devo dire che era anche una donna molto ironica e autoironica, divertente, quindi un grande abbraccio per quello che ci ha regalato con la sua professionalità e con la sua voce, Ornella Vanoni, che oggi ascoltiamo con l'appuntamento.
1: Noi purtroppo dobbiamo fermarci qui perché il tempo è tiranno e è quasi la fine del programma. Ringrazio i nostri illustri ospiti di oggi e ancora una volta tanti e tanti auguri al dottor Praticò per il premio che riceverà giorno 2 a Franca Bellangitola, tanti auguri a tutti i personaggi illustri che saranno onorati anche loro quel giorno, e questo include anche me, che grazie a questi amici riceverò un premio alla carriera anche io. Quindi grazie, e con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui a Tirio Carbone, che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. E ringrazio di vero cuore anche il dottor Massimo Martire per questa sua interessante rubrica ogni domenica.